che è il loro primo auto-intitolato album, il 4 gennaio del 1967. Nella seconda metà degli anni 60, gli Stati Uniti vivono un'epoca caratterizzata dal suono di San Francisco e dalla filosofia hippie a base di pace e amore. I Doors, con le loro canzoni che trattano di sesso, droga e morte, sono ben lontani da tutto ciò che li circonda. Ma questo non impedisce loro di essere protagonisti di una vertiginosa e immediata ascesa al successo. L'album Doors, del resto, contiene due brani leggendari, Light My Fire e The End.

L'album Doors ottiene uno strepitoso successo e tutta l'America si accorge del carisma sessuale del cantante Jim Morrison e dell'originalità della musica della band. Mentre Doors è ancora presente nella classifica dei dischi più venduti negli Stati Uniti, Jim e compagni pubblicano Strange Days, che non riesce a bissare le vendite dell'album di debutto, ma si piazza ugualmente alla prestigiosa terza posizione della hit parade. L'LP comprende brani come When the Music's Over, You Are Lost Little Girl, Love Me Two Times, Horse Latitudes e ripropone anche Moonlight Drive, che era già stata stampata nel disco promozionale del 1965. Nel 1968 The Doors pubblicano Waiting for the Sun, il loro terzo album. Il brano che dà il titolo al disco, Waiting for the Sun, non viene incluso nel disco, uscirà solo in Morrison Hotel del 1970. Nella tracklist dell'album, oltre al fortunatissimo singolo Hello I Love You, ci sono tra le altre Love Street, Not to Touch the Hurt, Summer's Almost Gone e Wintertime Love. Con Waiting for the Sun, i Doors raggiungono la posizione numero 1 nella classifica Billboard e si aggiudicano il disco di platino.

L'incredibile successo della band, insieme all'abuso di alcol e droghe varie da parte di Jim Morrison, danno vita a un micidiale cocktail. Considerato una sorta di divinità vivente dai tanti fan, il formidabile frontman perde via via il contatto con la realtà e crea problemi alla band sia in studio che dal vivo, dove entra nel mito per i concerti finiti in disordini a New Haven e Colonia e per l'arresto subito a Miami nel marzo del 1969, quando, con spirito provocatorio, mostra i genitali al pubblico. Il processo che ne segue macchia la reputazione dei Doors, al punto che il gruppo non viene neppure invitato al celebre Festival di Woodstock. Mentre i Doors decidono di prendersi una pausa di riflessione, Jim Morrison si trasferisce a Parigi insieme alla compagna Pamela Carson. Il 3 luglio del 1971, il corpo di Jim Morrison viene ritrovato privo di vita nella vasca da bagno del suo appartamento a Parigi, in Rue Beautrail numero 7. La causa ufficiale della morte del rocker è arresto cardiaco, ma non viene eseguita nessuna autopsia e nessuno, neppure la fidanzata o il medico, vedono le spoglie che saranno sepolte al cimitero Père Lachaise di Parigi. Anche se ci sono migliaia di fan che ogni anno rendono omaggio alla tomba dell'indimenticato Jim, ci sono altrettante persone che amano pensarlo vivo e vegeto, a godersi la sua strana vita in qualche remoto angolo del mondo.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Skank Nancy, una cantante conosciuta semplicemente con il soprannome di Skin, che si muove agile come una pantera su un tappeto sonoro ora fragoroso, ora struggente, tessuto da tre incredibili musicisti: il bassista Cass, il chitarrista Ace e il batterista Mark Richardson. Questo sono gli Skank Nancy, nome che nasce dall'unione di un termine slang per indicare la cannabis con il sostantivo che indica un dio ragno africano. La band inizia a suonare nel 1994 e basta solo un anno perché gli addetti ai lavori si accorgano di loro. Nel 1995 il combo debutta su grande schermo nel film Cyberpunk Strange Days, cantando in centro a Los Angeles il brano Selling Jesus. Questa canzone, assieme a tracce come All in the Name of Pity e Charity, viene inserita nel loro primo CD, Paranoid and Sunburnt, che esce il 21 settembre dello stesso anno. Eletti dalla blasonata rivista Kerrang miglior nuova band inglese, gli Skank Nancy tornano subito in studio per incidere Stoosh, album ricco di pezzi preziosi come All I Want, che li vede suonare in giro per il mondo come gruppo supporter di icone quali Lenny Kravitz e i Bad Religion. I tempi oramai sono maturi per il passaggio ad una major discografica e a metterli sotto contratto è la Virgin, per la quale nel 1999 esce Post Orgasmic Chill. A oggi il lavoro più fortunato dal punto di vista commerciale, nonché scrigno di perle sonore come la ballata Secretly.

Dopo l'enorme successo di Post Orgasmic Chill, gli Skankanensi nel 2001 decidono di sciogliersi. Skin affronta con successo la carriera solista, che la porta ai vertici delle classifiche mondiali con album quali Flash Bounce e Fake Chemical State, mentre gli altri componenti realizzano progetti artistici di minor successo commerciale, pur collaborando con star quali Gary Moore. È in questo periodo che la cantante di colore, appassionata dell'Italia fin dai tempi del primo tour nel bel paese come spalla dei Mr. Bungle di Mike Patton, decide di collaborare con i Marlene Kunz, duettando nel singolo La canzone che scrivo per te. Il brano, edito nel 2000, entra nella top 10 italiana.

Pur avendo intrapreso carriere diverse, i componenti degli Scancanensi all'inizio del 2009 si trovano di nuovo tutti e quattro insieme sul palco. La reunion live avviene il 2 e il 3 aprile 2009, quando Skin e Soci, con il nome di Scam, acrostico delle iniziali dei loro quattro nomi, Skin, Cass, Ace e Mark, salgono sotto i riflettori del Mount Water Rats di Londra. Nell'occasione la band non si limita a suonare il vecchio repertorio, ma presenta anche due inediti, You Know e Easy to Pretend. Pochi mesi e sul web inizia a girare un nuovo video intitolato Because of You, brano che nel settembre dello stesso anno farà da apripista al nuovo album Smashes and Trashes, che contiene altri due inediti, Tear the Place Up e Squander, assieme alle hit che hanno dato popolarità

L'uscita del CD della reunion degli Scancanensi prelude a un lungo tour europeo e alle sessioni per la realizzazione di un intero album di inediti. Il disco, il quarto realizzato in studio, si chiama Wanderlust ed esce il 13 settembre 2010, preceduto dal primo singolo My Ugly Boy. L'anno dopo la band partecipa alla colonna sonora del film Sucker Punch del regista Zack Snyder, rileggendo il classico Search and Destroy degli Stooges. Nel settembre 2012 Skin e compagni pubblicano il loro quinto album in studio, intitolato Black Traffic. La pubblicazione è stata preceduta dal singolo I Believe in You, che rispecchia il disappunto di molti riguardo ai loro politici eletti. In questo nuovo disco di inediti, gli Scancanensi affrontano il panorama dell'attuale realtà politica e sociale.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: Rolling Stones.
2: I Rolling Stones, ovvero The World Greatest Rock and Roll Band, nascono a Londra agli inizi degli anni 60, quando il cantante Michael Philip Mick Jagger e il chitarrista Keith Richards, compagni di scuola fin dalle elementari, formano a Dartford con altri amici i Little Boy Blue and the Blue Boys. Al gruppo si aggiunge subito il polistrumentista Brian Jones, personaggio estremo che a 16 anni è già padre di due figli e che è destinato a passare alla storia come il rocker dannato per antonomasia. Il debutto della band avviene il 12 luglio 1962 in uno dei templi del rock, il Marquis di Londra. Sul palco ci sono già anche Billy Wyman e Charlie Watts e la band si è già ribattezzata The Rolling Stones da una celebre canzone di Muddy Waters. Jagger e soci nascono già leggenda, sono l'alternativa sporca ai Beatles. Impudenti e selvaggi, le pietre rotolanti sono guidate da un cantante che rappresenta il lato oscuro del sesso e da un chitarrista che ha il carisma di uno sciamano. Non accorgersi di loro è impossibile e infatti vengono notati dal manager Andrew Lou Golden, che procura loro un contratto con la Decca. Nel 1964 scalano le classifiche con la cover Not Fade Away di Buddy Holly. Not Fade Away è il primo di innumerevoli singoli che regaleranno un immediato successo al più longevo mito del rock. Nello stesso anno esce l'album di debutto intitolato semplicemente Rolling Stones, che tra scandali e polemiche viene seguito dalla pubblicazione della canzone simbolo di Mick Jagger e soci, Satisfaction.

Dissoluti, ribelli e affascinanti. Nella seconda metà degli anni 60, Jagger e Soci riempiono le cronache con i loro arresti per droga e le classifiche con ballate struggenti come Lady Jane e capolavori come Painted Black o Jumping Jack Flash. I concerti dei Rolling Stones scatenano reazioni violente nel pubblico al punto che le compagnie di assicurazione si rifiutano di garantire i loro spettacoli. Nel 1969, Brian Jones viene trovato morto nella sua piscina per un'overdose di alcol e droghe, un evento che darà definitivamente agli Stones un'aurea di nero mistero. Nelle pietre rotolanti al posto di Brian Jones entra

Chi pensa che i Rolling Stones siano troppo vecchi e sporchi per sopravvivere agli anni 80 e all'epoca del look si sbaglia di grosso. Le vendite di Emotional Rescue e Tattoo You, il successo dei singoli come Harlem Shuffle e del disco dal vivo Still Life e del film concerto Let's Spend the Night Together, dimostrano chiaramente che il mondo, nonostante i capelli cotonati e gli jabot neoromantici, ha ancora bisogno di buon vecchio e sano rock and roll. Nel 1984 Jagger e compagni diventano il primo complesso a entrare nella Hall of Fame, il santuario delle rockstar. I bisticci e i litigi fra Richards e Jagger intanto riempiono le pagine dei rotocalchi, ma la longevità della band è a prova di bomba. L'unico ad abbandonare il gruppo nel 1993 è Bill Wyman, che lascia il posto a Daryl Jones. Tutti gli altri, dopo progetti solisti più o meno fortunati, tornano all'ovile e le pietre continuano a rotolare e a sfidare il tempo. Mick Jagger e soci sono l'icona stessa del rock e negli anni 90 tornano ai vertici delle classifiche con Voodoo Lounge del 1994 e Bridges to Babylon del 1997. Per gli alfieri del rock and roll impazziscono ragazzi e nonni, ricchi e poveri. Nel maggio 1995 un nastro dei Blue Boys, la prima formazione di Jagger e Richards, viene venduto all'asta da Christie's per ben 52.250 sterline. Yeah,

Dopo Bridges to Babylon, bisogna aspettare 8 anni prima di ascoltare un nuovo disco di studio dei Rolling Stones. Nel 2005 esce A Bigger Bang, raccolta di inediti che riporta Mick Jagger e soci dal vivo in Italia per il loro nono concerto assoluto nella penisola. A proposito di Italia, i Rolling Stones hanno anche inciso un brano nella lingua del bel paese. Si tratta di Con le mie lacrime, cover della loro As Tears Go By, portata al successo nel 1966 dai Bisonti. Cover di classici delle pietre rotolanti sono state pubblicate anche dai New Dada, Lady Jane, I Camaleonti, Get Off of My Cloud, in italiano Come Mai, e Caterina Caselli, Tutto Nero, versione italiana di Painted Black.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: U2.
2: Un biglietto in una bacheca con sopra scritto cercasi musicisti per fondare band. È in questo modo che nel 1976 sono nati gli U2. A mettere l'annuncio alla Mount Temple School di Dublino è il batterista 14enne Larry Mullen Jr. Pochi giorni e gli rispondono Dave Evans, chitarrista di 15 anni, soprannominato The Edge, e i 16enni Adam Clayton, bassista, e Paul Hewson, cantante, ribattezzato Bono Vox, dal nome di un negozio di apparecchi acustici di una via del centro di Dublino. Se la composizione del gruppo è stata rapida, non si può dire altrettanto della scelta del nome. I quattro cominciano a suonare come Feedback, poi diventato Hype, e solo dopo diverso tempo, su suggerimento di Steve Avril dei Radiators, scelgono U2, un tipo di aerei spia americani utilizzati nella Seconda Guerra Mondiale. La voce graffiante di Bono Vox e gli intensi accordi di chitarra di The Edge sono caratteristiche che rendono gli U2 immediatamente riconoscibili, fin dall'album d'esordio Boy del 1980. Un disco preceduto dal singolo I Will Follow, il primo passo verso la leggenda. L'anno dopo, nel 1981, esce October. L'album mostra chiaramente che, a differenza delle altre rockstar, Bono e soci preferiscono la religione. Il disco si apre con Gloria, una preghiera che gli U2 interpretano in maniera coinvolgente. Nelle canzoni emerge chiaramente che per Bono e compagni la fede non è uno stereotipo, ma un sentimento radicato nella cultura e nell'educazione irlandese.

I temi sociali e politici già presenti nell'album October sono il fulcro anche del terzo War del 1983. In copertina il viso inquietante di Peter Rowan, il bambino di Boy con labbra insanguinate. La canzone simbolo del CD è Sunday Bloody Sunday, un inno di pace che verrà inserita anche nel live Under a Blood Red Sky. Il no alla guerra è un tema ricorrente per gli U2, che torna anche in The Unforgettable Fire, il singolo Pride, In the Name of Love, primo estratto da The Unforgettable Fire, è una canzone magica, epica e disperata al tempo stesso. La rivista Rolling Stone proclama gli U2 il gruppo degli anni 80, ma alla vetta delle classifiche di Stati Uniti e Gran Bretagna, Bono e compagni arrivano solo nel 1987 con The Joshua Tree e canzoni come With or Without You. Nel frattempo, forti di un consenso sempre crescente, gli U2 collaborano con mostri sacri del calibro di Bob Dylan e B.B. King, con cui si esibiscono nel tour che segue l'uscita di Rattle and Hum nel 1988. Nel 1991, con Acton Baby, gli U2 inaugurano la svolta tecnologica degli anni 90. L'elettronica, del resto, si sposa perfettamente con le ansie apocalittiche che il gruppo esprime in canzoni come The Fly e Until the End of the World, colonna sonora dell'omonimo film di Wim Wenders. Una visione pessimistica che viene squarciata dalla dolcezza di One.

Il successivo show, Zoo TV, è un inferno di suoni e di informazioni che bombardano il pubblico da decine di teleschermi collegati a due satelliti. La tournée parte il 29 febbraio 1992 da Lakeland, in Florida. Nel corso del tour, ogni sera, Bono telefona in diretta a vari personaggi più o meno famosi del pianeta. A maggio il tour sbarca in Europa e in Italia, dove gli U2 suonano il 22 e 23 maggio al Forum di Assago. I biglietti per le due date vanno esauriti in poco più di 4 ore. Durante il tour viene registrato Zooropa. A luglio 1994 esce il singolo Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, che farà parte della colonna sonora del film Batman Forever. La band, inoltre, realizza insieme a Ino il progetto dal nome Passengers, gruppo che il 6 novembre dello stesso anno pubblica Original Soundtrack One, al quale collabora anche Luciano Pavarotti e Howie B. All'apice del successo, gli U2 possono permettersi di cambiare pelle e nel 1997 pubblicano Pop. Con questo album, quattro apostoli del fuoco sacro d'Irlanda entrano in discoteca. Il Pop Mart Tour è straordinario. Il palco è composto da uno schermo di 50 metri per 17, con un arco dorato alto 30 metri e un'oliva illuminata larga 4 metri impalata su uno stuzzicadenti alto 30 metri. A corredo della scenografia, una pedana da ballo in plexiglass, un limone di 12 metri che si trasforma in una palla di specchi stile discoteca e oltre 100 luci strobo. Il tour tocca il 20 settembre Reggio Emilia, dove gli U2 stabiliscono un record assoluto suonando davanti a 150.000 spettatori paganti. 3 anni di attesa e per riconquistare l'anima originaria della band, nel 2000 gli U2 pubblicano All That You Can't Leave Behind, ovvero tutto quello che non puoi lasciare indietro. Nelle 11 tracce la band irlandese riscopre la semplicità delle origini. Tra le canzoni anche la suggestiva Beautiful Day.

Dopo l'uscita della raccolta multiplatino U2 The Best of 1990-2000, nel 2004 Bono e soci pubblicano How to Dismantle an Atomic Bomb, un album atteso che balza subito ai vertici delle classifiche internazionali grazie a canzoni che arrivano direttamente al cuore di chi le ascolta. Lo stesso giorno di uscita dell'album, la band si trova a New York e passa la giornata su un camion per le strade della metropoli, esibendosi e incontrando i fan, fino a giungere al tardo pomeriggio sotto il ponte di Brooklyn per un mini concerto in cui verrà presentato al pubblico il nuovo CD. Il 14 marzo 2005, la band di Dublino entra nella Rock and Roll Hall of Fame. Subito dopo inizia il Vertigo Tour, che raccoglierà milioni di spettatori in tutto il mondo. All'inizio del 2007, Bono viene nominato cavaliere dalla regina Elisabetta per i suoi meriti in campo musicale e per il suo impegno a favore delle cause umanitarie. Il 19 maggio, la band al completo presenta al Festival di Cannes il nuovo film U2 3D, ripreso durante le tappe sudamericane del Vertigo Tour. Ai primi di dicembre 2007 viene pubblicata una versione rimasterizzata di The Joshua Tree per festeggiare i 20 anni dall'uscita originale.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3 e un minuto.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Bonnie M. Nel dicembre del 1974 il produttore tedesco Frank Farian registra il singolo Baby Do You Wanna Bump. Il disco, che viene firmato con lo pseudonimo Bonnie M, dal nome del protagonista di una celebre serie TV australiana, ottiene un buon successo nei Paesi Bassi e Farian, per potersi esibire alla TV olandese e negli altri show promozionali, ingaggia attraverso un'agenzia di modelli e cantanti Maisie Williams e la sua ragazza, la giamaicana Sheila Bonnick, e un ballerino di nome Mike. Durante il 1975 nell'organico entra anche un'altra ballerina di nome Natalie, che viene sostituita nel giro di poco tempo da Claudia Berry e quindi da Liz Mitchell, che diventa la cantante ufficiale del gruppo. Nel 1976 con Marcia Barrett, Liz Mitchell, Maisie Williams e Bobby Farrell i Bonnie M raggiungono la loro formazione definitiva e nello stesso anno debuttano nel famoso show televisivo tedesco Musikladen, dove presentano Daddy Cool. Dopo la loro apparizione in TV, i Bonnie M vendono al ritmo di 100.000 copie di dischi ogni settimana, conquistando la posizione numero 1 della classifica dei più venduti in Germania. She's crazy like a fool.

Dopo l'exploit di Daddy Cool, i Boney M tornano a scalare le classifiche europee con il remake di Bobby Hebb, Sunny. Secondo singolo estratto dall'album di debutto Take the Heart of Me, dove compaiono anche le cover di No Woman No Cry di Bob Marley e Fever, il celebre brano di Eddie Cooley e John Davenport, portato al successo da star come Elvis Presley. Il 1977 è l'anno di uscita di Love for Sale, 33 giri che include, tra le altre, canzoni come Ma Baker, Still I'm Sad e Belfast. All'indomani della pubblicazione, Farian e i compagni intraprendono un lungo tour promozionale assieme alla live band The Black Beautiful Circus. Pochi mesi e nel 1978 i Boney M ottengono onori e fama in tutto il vecchio e nuovo continente con il singolo Rivers of Babylon, brano che svetta alla numero uno della classifica inglese e che entra anche nelle prime 40 posizioni della classifica americana Billboard Hot 100. Il successo di River of Babylon spinge anche le vendite dell'album Night Fly to Venus, da cui è tratto.

L'album dei Bonnie M, Night Flight to Venus del 1978, oltre alla fortunata River of Babylon, contiene gli altrettanto celebri Rasputin e Heart of Gold, una cover di Neil Young. Grazie a Rasputin, alla fine degli anni 70, i Bonnie M si affermano anche in Russia e nei paesi dell'est europeo, dove sono famosissimi ancora oggi. A rafforzare la loro posizione di pop star in Inghilterra, invece, nel dicembre 1978 è Mary's Boy Child, Oh My Lord, 45 giri edito in occasione delle festività natalizie. Nel 1979, Farian e soci sono di nuovo sulla cresta dell'onda con il 45 giri Painter Man, che esce nel mese di marzo. Il singolo Hooray Hooray, It's a Holiday, che viene pubblicato ad aprile, e l'album Ocean of Fantasy, che a settembre occupa la posizione numero uno delle chart inglesi.

Con l'arrivo degli anni 80 il fenomeno della disco perde forza e come altri gruppi anche i Boney M, pur restando in attività, non ottengono più gli stratosferici risultati commerciali degli anni precedenti. Singoli come The Carnival is Over e Jumbo del 1982, i 45 giri Kalimba de Luna e Happy Song, tratti dall'album 10,000 Light Years del 1984 e il 33 giri I Dance del 1985, vengono accolti con indifferenza e nel 1986 la band si scioglie. Un anno dopo, Bobby Farrell persuade Maisie Williams e Liz Mitchell a fare un nuovo tour e nell'ottobre 1988 i Boney M tornano nuovamente assieme in occasione dell'uscita della raccolta Greatest Hits of All Times Remix 88. Una lite giudiziaria sull'uso del nome fra Farian e gli altri componenti dei Boney M mette definitivamente fine alla fortuna del gruppo, che nella propria carriera ha accumulato la bellezza di 18 dischi di platino e 15 d'oro per gli LP, più di 200 dischi d'oro e di platino per i singoli e venduto oltre 150 milioni di dischi in tutto il mondo.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Musica senza tempo,

0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Earth, Wind & Fire.
3: Gli Earth, Wind & Fire si formano a Chicago nel 1969 attorno al leader Maurice White, un batterista turnista per la Chess Records che milita in gruppi come il Ramsey Lewis Trio. Nel 1969, insieme agli amici Wade Flemons e Don Whitehead, White decide di fondare un sodalizio artistico per comporre canzoni e jingle pubblicitari. I tre, che scelgono di chiamarsi The Salty Peppers, ottengono un contratto con la Capitol Records e incidono la Time, un brano che ottiene un buon successo. Il secondo singolo del trio, Ooh Yeah, al contrario è un flop e Maurice e i suoi decidono di cambiare nome e genere. Nascono così gli Earth, Wind & Fire, terra, aria e fuoco, ovvero gli elementi che influenzano astrologicamente i nati sotto il segno del Sagittario come Maurice White. Ingaggiati il cantante Sherry Scott e il percussionista Philard Williams, White chiede a suo fratello minore Verdine di entrare anche lui nella band come bassista e tramite dei provini recluta Chester Washington, Leslie Drayton e Alex Thomas ai fiati e Michael B. Hale alla chitarra. La formazione, che conta ora 10 elementi, è pronta per guadagnarsi il successo con il primo omonimo album, Earth, Wind & Fire, che esce nel 1970. È l'inizio di una carriera straordinaria, nel corso della quale il gruppo darà alle stampe brani intramontabili come September,

Help Somebody, Moment of Truth, Love is Life, Fan the Fire e le altre canzoni dell'album Earth, Wind and Fire ottengono ottimi riscontri dalla critica e un discreto successo commerciale, con sensi bissati anche dal successivo The Need of Love del 1971, nel quale è inciso anche il singolo I Think About Loving You, che proietta gli Earth, Wind and Fire nella top 40 americana. Nonostante tutto questo, però, all'indomani dell'uscita di The Need of Love, il gruppo si scioglie e Maurice White ricomincia a tenere provini. La nuova formazione degli Earth, Wind & Fire è pronta solo nel 1972. Questa volta, assieme a Maurice Everdyne White, ci sono Jessica Cleaves e Philip Bailey ai cori, Ronnie Lowes al sax, Roland Bautista alla chitarra, Larry Dunn alle tastiere e Ralph Johnson alle percussioni. Nella primavera del 1972, gli Earth, Wind & Fire registrano Last Days and Time, il loro debutto con la CBS. È iniziato il nuovo corso della band, che anni dopo sarà destinata a scalare le hit parade mondiali con Fantasy.

Il 1973 è l'anno di Head to the Sky, album dal quale vengono estratti due singoli di successo, Evil e Keep Your Head to the Sky. A dispetto dei continui cambi di formazione, gli Earth, Wind & Fire sviluppano un loro accattivante stile e nel 1974 il loro 33 giri Open Your Eyes ottiene il disco di platino e i brani Mighty Mighty e Devotion occupano a lungo la top 30 americana. A far diventare Morris White e soci delle vere star, nel 1975 è la colonna sonora del film That's the Way of the World, del regista Sig Shore, pellicola nella quale gli Earth, Wind & Fire interpretano anche il ruolo di The Group, una promettente band alle prese con gli intrighi dello show business. Il film è un flop, ma la canzone Shining Star, che ne è il tema, diventa un classico. Durante la primavera del 1975 gli Earth, Wind & Fire affrontano il loro primo tour europeo come spalla del famoso Carlos Santana e al ritorno in America registrano Sing a Song, Can't Hide Love e gli altri pezzi dell'album Gratitude, che conquista un doppio disco di platino. Primi segnali dell'enorme consenso che la band conquisterà alla fine degli anni 70 grazie a brani come Boogie Wonderland.

Nel 1976 gli Earth, Wind & Fire pubblicano Spirit, raccolta di inediti che contiene hit come Getaway. Molto amati per i loro brani trascinanti, White e compagni sono famosissimi in America anche per i loro spettacolari live a base di fuochi d'artificio, laser, piramidi ed effetti di illusionismo curati dal mago Doug Henning. Lo show legato all'uscita di All in All del 1977, per esempio, prevede addirittura un finale con levitazione e scomparsa improvvisa dell'intero gruppo. La fine degli anni 70 vede gli Earth, Wind & Fire polverizzare qualsiasi record di vendita con brani come la rilettura della canzone dei Beatles, Got to Get You Into My Life, September e Boogie Wonderland, enorme hit disco del 1979. Il successo del gruppo negli anni 80 va via via affievolendosi e nel 1983 White decide di sciogliere la band, che torna a riunirsi solo nel 1987. La canzone del grande ritorno è System of Survival, che conquista la posizione numero uno nella classifica R&B di Billboard. Il 15 settembre 1995 agli Earth, Wind & Fire viene tributata una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Nel 2000 entrano a far parte della Rock and Roll Hall of Fame e nel 2003 vengono iscritti anche nella Vocal Group Hall of Fame. Il segreto del successo degli Earth, Wind & Fire? Guardare al futuro del soul senza dimenticarne il passato, mischiando suoni vintage e nuove tecnologie, come accade anche nel brano Let's Groove, uno dei primi video a proporre nel 1981 sequenze virtuali realizzate con il computer.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: The Blues Brothers.
3: È entrato di diritto nel Guinness dei primati come il film con la scena con il maggior numero di incidenti d'auto, ma è anche entrato di diritto nella storia della musica per la sua straordinaria colonna sonora. Stiamo parlando di The Blues Brothers, la pellicola diretta da John Landis nel 1980. Un capolavoro nel quale, accanto ai fratelli blues, Jake ed Elwood, ovvero John Belushi e Dan Aykroyd, si muovono icone delle sette note del calibro di James Brown, nei panni del reverendo Cleophas James, Ray Charles, il proprietario di un negozio di strumenti musicali, Matt Guitar Murphy, chitarrista della Blues Brothers Band, Aretha Franklin, moglie di Matt Guitar Murphy, o John Lee Hooker, straordinario Slim, un cantante di strada. Nel cast anche attori come Carrie Fisher, la futura principessa Leila di Guerre Stellari, cui ex fidanzata di Jake, la supermodella Twiggy, che interpreta una ragazza chic, e perfino il regista Steven Spielberg, che si cimenta nel ruolo di impiegato dell'ufficio delle tasse.

Il film The Blues Brothers è pensato come una sorta di commedia musicale dalla trama esilarante. Appena uscito dal carcere, Jake si riunisce a suo fratello Elwood. I due decidono di andare in missione per conto di Dio, ovvero di aiutare la pinguina, che altri non è che la sorella Mary Stigmata, la suora responsabile dell'orfanotrofio dove sono cresciuti. La religiosa deve trovare $5,000

quali i Blues Brothers lanciano la loro Bluesmobile. L'ex fidanzata di Jake, armata di bazooka, è decisa a vendicarsi di essere stata lasciata sull'altare, e il gruppo country Good Old Boys, a cui il gruppo dei fratelli Blues ha fregato una serata lasciando in sovrappiù un grosso debito da saldare con il proprietario del locale.

Ricercati anche dalla polizia i Blues Brothers, grazie al loro vecchio amico Maurice Lyne, Steve Lawrence, riescono comunque ad ottenere un concerto nella sala grande del Palace Hotel, che è in grado di ospitare 5.000 spettatori, e a girare tutta la contea per pubblicizzare l'esibizione che si tiene la sera stessa. Grazie al passaparola i biglietti vanno tutti esauriti, ma Jake ed Elwood rischiano di non arrivare sul palco perché la loro Bluesmobile resta senza benzina a chilometri di distanza dall'hotel. Una volta riusciti finalmente ad arrivare al Palace, i fratelli sono costretti ad entrare di soppiatto dal bagno delle donne, perché oltre al pubblico sono ad aspettarli anche un cordone di poliziotti che circonda la sala, i nazisti dell'Illinois, il gruppo country Good Old Boys e tutti gli altri che hanno fregato. Per prendere tempo, Cab Calloway, nel film Curtis, intrattiene il pubblico cantando una strepitosa Minnie the Mouser. E quando finalmente The Blues Brothers appaiono sotto i riflettori e cantano Everybody Needs Somebody to Love e Sweet Home Chicago, è il trionfo.

0: Tra gli spettatori che applaudono entusiasti i Blues Brothers, però ci sono anche tutti i loro nemici e, quel che più conta, la polizia. Accortisi del pericolo, Jake ed Elwood scappano alla chetichella da una botola del palco e, dopo aver incassato l'acconto di $10,000 che la talent scout di una casa discografica consegna loro per scritturarli, si calano nelle fogne. È qui che si svolge una delle più divertenti scene del film, oltre che l'unica sequenza in cui Belushi non porta gli occhiali neri. L'ex fidanzata minaccia di morte Jake, che così le spiega perché non si è presentato all'altare.
1: Ti prego, non ucciderci! Ti prego, non ucciderci! Lo sai che ti amo, baby! Non ti volevo lasciare! Non è stata colpa mia!
2: Che bugiardo schifoso! Credi di riuscire a cavartela così, dopo avermi tradito?
1: Non ti ho tradito! Dico sul serio! Ero rimasto senza benzina! Avevo una gomma a terra! Non avevo i soldi per prendere il taxi! La tintoria non mi aveva portato il tight! C'era il funerale di mia madre! Era crollata la casa! C'è stato un terremoto! Una tremenda inondazione! Le cavallette! Non è stata colpa mia! Lo giuro su Dio!
0: La fidanzata abbassa la guardia. Jake la stordisce e scappa con Elwood verso il Richard J. Daley Center di Chicago appena in tempo per salire al 102° piano e pagare le tasse dovute dall'orfanotrofio. Non appena la ricevuta del pagamento è timbrata, l'edificio viene assaltato da centinaia di poliziotti e i fratelli Blues vengono arrestati. Tutto sembra finito per la band, ma si tratta solo di un nuovo inizio. La pellicola si conclude infatti con i Blues e i soci che suonano per i compagni detenuti il brano Jailhouse Rock di Elvis Presley, scatenando l'ennesimo putiferio. Come on.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Daryl Hall e Angel Notes.
3: Daryl Franklin Hall nasce a Pottstown, Pennsylvania, l'11 ottobre 1946. John William Oates nasce a New York City il 7 aprile 1948. I due sono dei perfetti sconosciuti, finché nel 1967 si incontrano alla Delphi Ballroom di Philadelphia in occasione di una gara tra band musicali della locale Temple University. Daryl milita nei Temptones, mentre Oates fa parte dei The Masters. Durante lo svolgimento della serata, scoppiata una violenta rissa, i due scappano servendosi dello stesso montacarichi. Scoprono subito di avere una identica passione per la musica soul e, diventati amici, decidono di cercare assieme un appartamento per universitari in città. In una delle case che visitano, sulla cassetta delle lettere, leggono il nome Hall & Oates, nome che adotteranno più tardi per battezzare la loro band. Pur essendo già sotto contratto con la Atlantic Records, il duo Hall & Oates in realtà non comincia a lavorare seriamente fino al 1970, quando Oates rientra in America dopo un soggiorno prolungato in Europa. Il debutto ufficiale avviene nel 1972 con l'uscita di Wall Oats, album che prende il titolo dal primo nome scelto dal duo per il loro sodalizio. L'anno dopo, grazie a Abandoned Luncheonette, Daryl Hall e John Oates diventano celebri nel circuito radiofonico universitario e raggiungono la posizione numero 33 della classifica Billboard. La loro popolarità è in continua crescita. Dal 1974 in poi, ogni anno il duo pubblica un disco di successo. Nell'ordine escono War Babies, Daryl Hall and John Oates, Bigger Than Both of Us, Beauty on a Back Street, Along the Red Ledge, Ecstatic e Voices. In quest'ultimo CD compare anche il lead single Kiss on My List.

A far arrivare la musica di Daryl Hall and John Oates al grande pubblico in Italia nel 1982 è Ron. Il cantautore, dopo aver ascoltato l'album Private Eyes pubblicato dal duo l'anno prima, decide di realizzare una cover in italiano di I Can't Go For That No Can Do, che diventa Hai capito o no? Anche sulla scia di questa felice traduzione, il decimo album del sodalizio di Philadelphia sale la classifica dei dischi più venduti nel bel paese. Da quel momento in poi, Hall & Oates diventano una presenza fissa anche nella top 10 tricolore e, nel 1982, oltre che con Private Eyes, li si trova in classifica anche con il loro nuovo album

Mentre ancora non si è sopita l'eco del successo ottenuto da Daryl Hall and John Oates con Private Eyes, in tutto il mondo spopola il primo singolo estratto da H2O, Man Eater. La mangiatrice di uomini, che arriva direttamente al numero uno della classifica americana, è probabilmente il singolo più noto di Daryl Hall and John Oates, e un brano così popolare che negli anni successivi lo si trova perfino citato nel film con Richard Gere e Julia Roberts, Se scappi ti sposo, e in serie TV celebri come Scrubs, Grey's Anatomy, Beavis and Butthead o Will & Grace, in cui per cantarla compaiono gli stessi Hall & Oates. Per non parlare del numero di videogame che utilizzano questo brano come tappeto sonoro.

Facendo una stima per difetto, gli esperti affermano che Daryl Hall e John Oates abbiano venduto finora 40 milioni di dischi, diventando il terzo più acclamato duo musicale di ogni tempo. Ben sei le numero uno della prestigiosa Billboard Hot 100 che portano la loro firma. Rich Girl, Kiss on My List, Private Eyes, I Can't Go For That No Can Do, Man Eater e Out of Touch. Mentre ben 34 sono le canzoni che hanno frequentato la classifica statunitense. Nel 2003 il duo Hall & Oates è iscritto alla Songwriters Hall of Fame. Nell'aprile 2014 la band entra anche alla Rock and Roll Hall of Fame, mentre il 2 settembre 2016 i due musicisti di Filadelfia ricevono una stella sull'Hollywood Walk of Fame. Nel marzo 2017 Daryl Hall e John Oates intraprendono un nuovo tour di 29 date attraverso l'America, in cui sono co-headliner con i Tears for Fears. Durante il live eseguono tutti i loro maggiori successi, tra cui anche I Can't Go For That No Can Do. Anzi, questo pezzo non può proprio mancare, perché Hall lo considera uno dei suoi preferiti, da quando gli ha permesso di arrivare al numero uno della classifica americana dell'R&B, cosa davvero rara per un artista bianco.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
0: David Bowie.
4: Un ragazzino biondo, pallido e inquieto, che scruta il plumbeo cielo di Brixton, quartiere alla periferia di Londra. Pochi a guardare quel bimbo gracile avrebbero intravisto in lui la trascinante star capace di mille trasformazioni. Pochi avrebbero immaginato che quel bimbo, David Robert Jones, nato l'8 gennaio 1947, sarebbe diventato David Bowie. Il padre, Heywood Stanton Jones, è impiegato. La madre, Margaret Mary Burns, fa la cassiera in un cinema. Visto che tutti e due i genitori lavorano, il piccolo David è spesso solo e i suoi pomeriggi si consumano tra compiti di scuola e tanti sogni a occhi aperti. Con i suoi coetanei, infatti, i rapporti non sono buoni. Anzi, è proprio un compagno di scuola, George Underwood, che segnerà per sempre il suo volto, rovinandogli l'occhio sinistro con un pugno. Un difetto destinato a rendere ancora più affascinante il futuro Duca Bianco, ma che da ragazzo gli costerà il soprannome di Red Orb, Orbita Rossa, e parecchie prese di giro. Per fortuna sono gli anni d'oro dei Beatles e dei Rolling Stone, e David trova una ragione di vita nella musica e nel rock. Attratto dai miti del rock, David Bowie scende in cantina e forma i primi gruppi underground. Il suo sogno è diventare il nuovo Little Richard, il suo idolo fin dall'infanzia. La sua bravura, unita al suo originale appeal, lo faranno arrivare già nel 1967 al suo primo disco.

Il brano Space Oddity del 1969 diventa la colonna sonora delle celebrazioni del primo sbarco sulla Luna. La voce di Bowie, che sembra persa nello spazio, e il ritornello epico trasformano in musica i sentimenti che tutti gli uomini del mondo hanno provato vedendo l'allunaggio. Visto il successo in Gran Bretagna, la casa discografica decide di lanciare Bowie anche in Italia. Space Oddity diventerà Ragazzo solo, ragazza sola. Il testo porterà la firma di Mogol. Gli studi del 67 di Bowie, con il mimo ballerino Lindsay Kemp, gli insegneranno a giocare con il suo corpo per diventare una stella dal sesso indefinito. Lui stesso, il 20 marzo 1970, sposando Angela Barnett, dirà: «L'ho conosciuta perché stavamo con lo stesso ragazzo». Ambiguo sarà anche il successivo album, The Man Who Sold the World. All'inizio degli anni 70, in Inghilterra esplode la moda dei dudes, i neo fricchettoni innamorati del kitsch, e Bowie trionfa con Hunky Dory. Il pubblico vuole un personaggio eccentrico e lui lo accontenta inventando Ziggy, la rockstar di plastica protagonista del concept album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

La saga di Ziggy impazza in tutto il mondo e l'anno dopo le stesse sonorità di Mr. Stardust tornano anche su Aladdin Sane, che chiude il periodo glam. Un'epoca che Bowie saluta con Pin-Ups, raccolta di cover in stile glam rock che pesca nel repertorio 60s di band come Pink Floyd o Who. David Bowie inizia a cercarsi un'altra identità e si trasforma in un essere mostruoso, metà uomo, metà cane, un Diamond Dog, sopravvissuto a una catastrofe atomica. La ricerca di nuove identità in David Bowie è costante. Da Diamond Dog, Bowie si trasforma in Dandy per Young Americans e Duca Bianco per l'album Station to Station del 1976. Trasferitosi a Berlino tra il 1976 e il 1979, lavora con Brian Eno, una collaborazione fortunatissima dalla quale nascerà la celebre trilogia di Low, Heroes e Lodger.

Stufo dell'intelligenza di Berlino, Bowie torna a New York e registra Scary Monster and Super Creeps. Il singolo Ash to Ash è un capolavoro che conquista critica e pubblico anche grazie al suggestivo videoclip in cui Bowie indossa i panni di un allucinato clown New Romantic. Il tempo non scalfisce il mito e nel 1980 Melody Maker definisce Bowie l'artista più influente del decennio. E così è realmente. Il Duca Bianco continua a vendere milioni di copie grazie a hit come Let's Dance, Blue Jean, Dancing in the Street, interpretato con Mick Jagger sul palco del Live Aid e This is Not America. Negli anni 90 David Bowie diventa celebre anche come pittore, una nuova attività che l'artista alterna agli impegni cinematografici, televisivi e teatrali che lo vedono lavorare sul set di registi come David Lynch e Giovanni Veronesi nella pellicola Il Mio West. La grande capacità di trasformarsi in personaggi emozionanti permette a Bowie di non invecchiare mai e anche nel terzo millennio album come Ethan e Reality continuano a conquistare tutti quanti. Il Duca Bianco si spegne all'età di 69 anni, il 10 gennaio 2016, dopo 18 mesi di battaglia contro il cancro.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Platters. I Platters vengono fondati a Los Angeles nel 1953 da David Lynch, Paul Ruby e Tony Williams, tre giovani cantanti innamorati del doo-wop, quella tecnica vocale che consente di rafforzare il canto solista con armonie vocali sincopate e con cori utilizzati come strumenti d'accompagnamento. Nel 1954 il gruppo viene scritturato dalla Federal Label, una piccola etichetta discografica con la quale pubblica il singolo Only You. Nella prima versione, Only You non ottiene alcun successo. Delusi, ma decisi ad affermare il loro talento, nel 1955 i Platters incontrano il produttore e musicista Buck Ram, che fa entrare nella formazione il basso Herb Reed e la cantante Zola Taylor, e usa la propria influenza per far ottenere alla band un contratto con la Mercury Records. Only You viene riarrangiata dal maestro Harry Freeman e distribuita soltanto nel circuito della musica di colore. Per una fortunata combinazione, qualche mese dopo l'uscita, il disco finisce nelle mani del celebre disc jockey Alan Freed di Cleveland, che comincia a trasmetterlo nelle radio locali. È il successo. La voce elegante di Tony Williams, il primo a utilizzare il famoso singhiozzo per spezzettare le note, la presenza di una voce femminile come quella della giovanissima Zola e la presenza degli archi negli arrangiamenti, novità assoluta per un gruppo di colore, portano la canzone in vetta alla hit parade americana. Oh.

Grazie a Only You, i Platters diventano celebri in tutto il mondo. In Italia Only You viene distribuita nel 1957 e diventa il disco più venduto dell'anno. Nel luglio 1955, Tony Williams e i soci pubblicano The Great Pretender, brano che diventa immediatamente la numero uno della classifica americana. Il grande successo delle prime canzoni dei Platters si ripete anche con i successivi The Magic Touch, uscito nel febbraio 56, My Prayer, cover di un brano francese del 1939 pubblicato nel mese di giugno assieme a Heaven on Earth, You'll Never Never Know e It Isn't Right, i due brani editi in agosto, e On My Word of Honor e One in a Million, incisi nel novembre 1956. Lo stile dei Platters influenza la scena musicale mondiale. In America, come in Europa, nascono decine di gruppi vocali. In Italia, fra le tante formazioni, ci sono anche i milanesi I Campioni, di cui fanno parte, in periodi diversi, anche Tony Dallara e Lucio Battisti.

Nel 1957, da febbraio a dicembre, i Platters pubblicano nell'ordine I'm Sorry, He's Mine, My Dream, I Wanna, Only Because e Helpless, canzoni assai innovative per l'epoca che vendono decine di milioni di copie nei 5 continenti e rendono il gruppo capitanato da Tony Williams la formazione più popolare degli anni 50. Tra il 1958 e il 1959 il quintetto è presente nelle classifiche internazionali con 9 diversi brani, tra cui le celeberrime Twilight Time, Smoke Gets in Your Eyes, brano inciso a Parigi durante un tour europeo del 1959, Enchanted e Wish It Were Me. Con il successo, i componenti dei Platters vedono arrivare a frotte anche le ammiratrici e nell'agosto del 1959 i 4 componenti uomini del gruppo vengono arrestati a Cincinnati, in Ohio, perché trovati in compagnia di altrettante ragazze di soli 19 anni, 3 delle quali di razza bianca. Lo scandalo fa sì che molti DJ americani tolgano il nuovo singolo Where dalle loro programmazioni radiofoniche, facendo precipitare le vendite.

A far ritornare i Platters ai vertici delle hit parade nel gennaio 1960 è Harbor Lights, l'ultima canzone del gruppo a entrare nella top 10. Alla fine dell'anno il solista Tony Williams decide di mettersi in proprio e da questo momento l'utilizzo del nome The Platters è al centro di diatribe legali che proseguono per decenni, dando luogo a una situazione paradossale per la quale ci sono numerosi gruppi vocali che continuano a suonare nei circuiti revival usando più o meno legittimamente il nome di Original Platters. L'unica cosa certa è che i Platters hanno realmente cambiato la storia della musica e che nel 1990 sono stati a pieno titolo introdotti nella prestigiosa Rock and Roll Hall of Fame. Le canzoni della formazione americana, che nel 1998 è stata ammessa anche alla Vocal Group Hall of Fame, continuano ancora oggi a essere cantate in tutto il mondo e spesso e volentieri vengono inserite anche in colonne sonore di film celebri come Ocean 12 del 2004, dove si riascolta My Prayer, La Guerra dei Roses dell'89, dove c'è Only You e Hearts of Dixie dell'89, nella cui colonna sonora è inclusa The Great Pretender.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Marvin Gaye.
3: Un memorabile falsetto e un'incontenibile urgenza di parlare d'amore. Marvin Gaye, il principe del soul, nasce a Washington DC il 3 aprile del 1939. Figlio di un pastore apostolico, Marvin Gaye ama la musica fin da bambino e, appena può, scappa subito in chiesa per ascoltare i suggestivi canti gospel del coro della parrocchia. La voglia di conoscere il mondo e di essere utile alla sua patria, appena sedicenne, lo spingono a entrare nell'esercito navale statunitense. È qui che Marvin Gaye forma i suoi primi gruppi, i Rainbows e successivamente i Marquis. Il cantante ha già 20 anni quando avvengono una serie di incontri fondamentali per la sua vita e la sua carriera. Conosce Harvey Fook, il leader dei Moonglows, che lo convince a trasferirsi a Detroit per incidere delle canzoni. E a Detroit incontra e sposa Anna, la sorella di Berry Gordy, il fondatore nel 1959 di una nuova casa discografica di musica black, la Motown. Una scuderia discografica che, nel giro di poco tempo, mette sotto contratto artisti grandiosi come Diana Ross and the Supremes, Martha De Vandellas, Stevie Wonder e i Jackson 5. All'inizio degli anni 70, Marvin Gaye, con la sua voce vellutata, interpreta brani pop romantici di alta fattura. La Motown vuole fare di lui il nuovo Nat King Cole e, accanto a canzoni come Pride and Joy e Hitchhike, Marvin viene impiegato in numerosissimi duetti, da Wherever I Lie My Hat con Martha and De Vandellas alla suggestiva Ain't No Mountain High Enough con Tammy Terrell. Listen.

Acquisita una certa celebrità, nel 1968 Marvin Gaye riesce a realizzare un disco solista che soddisfa la sua voglia di raccontarsi. Scoperto che Anna, sua moglie, sta allontanandosi da lui, mette in musica il tormento di un uomo che, insieme al suo amore, sta anche perdendo tutte le certezze avute fino a quel momento. Il risultato è lo straordinario I Heard It Through the Grapevine. La fine degli anni 60, con il movimento hippie, il Vietnam e le contestazioni, cambiano Marvin Gaye. L'etichetta di Love Man gli sta stretta e, di punto in bianco, decide di lasciare ad altri le canzoni d'amore. Nel 1971 esce What's Going On, suo assoluto capolavoro, nonché manifesto del soul anni 70.

Ricco e famoso, dopo la parentesi ironica della colonna sonora di Trouble Man, Marvin Gaye si permette di esplorare in musica la sua teoria filosofica che solo attraverso il piacere fisico si può arrivare alla beatitudine. Una teoria che suscita polemiche nella popolazione più bigotta degli Stati Uniti, ma che porta alla stesura di Let's Get It On, un disco bellissimo che verrà gradito anni dopo anche dai ben pensanti. Let's Get It On diventa l'album di Marvin Gaye più venduto durante la sua vita, sorpassando What's Going On. Il singolo omonimo costituisce per Gaye anche il singolo più venduto con la Motown, un successo ancora più ampio di I Heard It Through the Grapevine. Tra il 1971 e il 1972, Gaye inizia a lavorare al suo ultimo album duetto, stavolta con Diana Ross, per il progetto Diana e Marvin. Le registrazioni cominciano nel 1972, quando Diana Ross è incinta del secondo figlio. Poiché Marvin Gaye si rifiuta di cantare se non può fumare nello studio di registrazione, l'album viene realizzato sovrapponendo le parti cantate da Ross e Gaye, registrate in sessioni separate. Pubblicato nell'autunno 1973, l'album porta nella top 20 dei singoli i pezzi You Are a Special Part of Me e My Mistake Was to Love You.

Nel 1976 Marvin Gaye pubblica I Want You, in cui è contenuto il singolo omonimo che raggiunge il numero 1 nella classifica R&B. Nel 1977 esce lo storico brano funk Got to Give It Up, che raggiunge il numero 1 nelle classifiche pop, R&B e dance contemporaneamente, e traina l'album Live at the London Palladium, che supera i 2 milioni di copie. L'anno seguente, accordandosi con l'ex moglie Anna sui termini del divorzio, Marvin Gaye acconsente a versarle parte dei suoi guadagni sul futuro album. Il disco in questione è Here My Dear, del 1978, che tratta gli aspetti amari del suo matrimonio al punto tale che Anna sta per denunciarlo per violazione della privacy. L'album vende poco e nel 1979 Gaye, inguaiato con il fisco e afflitto da tossicodipendenza, dichiara fallimento e si trasferisce alle Hawaii, dove si riduce a vivere in un furgone da panettiere.

Nel 1980 si accorda con l'impresario inglese Jeffrey Kruger per tenere una serie di concerti in Europa, tra cui uno davanti alla principessa Margaret. Gay, però, proprio alla serata della principessa, arriva sul palco così in ritardo che ormai il teatro si è svuotato. Durante il soggiorno londinese, Marvin Gaye registra le prime sessioni di In Our Lifetime, disco edito dalla Motown nel 1981 senza l'autorizzazione dell'autore. Rotti i ponti con la Motown e ottenuto un contratto e la sicurezza economica dalla Columbia, Marvin Gaye si stabilisce a Ostenda, in Belgio. È qui che scrive i brani del suo ultimo disco Midnight Love del 1982. Un capolavoro che contiene perle come Sexual Healing e fa guadagnare a Gaye i suoi primi due Grammy Award. Miglior voce maschile R&B, miglior strumentazione R&B. Il primo aprile 1984, un giorno prima del suo 45esimo compleanno, viene ucciso dal padre, Marvin Senior, che gli spara nel corso di una banale lite.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Ella Fitzgerald.
3: Oltre 70 album incisi, 40 e più milioni di dischi venduti e 13 Grammy Awards. Ella Fitzgerald è stata sicuramente una delle più note e amate cantanti jazz di tutti i tempi, se non la più amata di tutte. Nata a Newport News in Virginia, il 25 aprile 1917, la futura Lady Ella, come verrà soprannominata più tardi, resta orfana a soli 14 anni e finisce per trascorrere la sua adolescenza nei peggiori quartieri di New York. Il suo sogno è diventare una ballerina, ma la fortuna non le ha donato la leggerezza della farfalla, bensì una voce davvero fuori dal comune. Ed è proprio grazie alle sue doti canore che nel 1934 ha la sua occasione per cambiare la vita di Stanti fatta fino a quel momento. Durante una serata per dilettanti all'Apollo Theater sale sul palco, vince e attira l'attenzione di Brad Wally, un musicista della celebre orchestra di Chick Webb. 5 anni dopo, già diventata celebre, quando Webb scompare è lei a guidare l'ensemble che diventa l'Ella Fitzgerald and Her Famous Orchestra. Ancora 2 soli anni ed Ella inizia la sua fortunatissima carriera solista. Swing, bebop, blues, samba, calypso. Nessun genere ha segreti per la sua incredibile estensione vocale. Il suo talento è tale che le più luminose star del jazz se la contendono continuamente. A volerla al proprio fianco anche Duke Ellington e Louis Armstrong, con il quale negli anni 50 realizza 3 dischi, Porgy and Bess, in cui i due si esibiscono interpretando l'omonima opera di George Gershwin, e 2 incisioni di standard jazz, Ella and Louis e Ella and Louis Again.

Dal 1956 la Fitzgerald si lega all'etichetta Verve Records, fondata dal produttore Norman Granz proprio per realizzare i dischi di Lady Ella. Illuminato amante del jazz, Granz, che già aveva ideato la più grande manifestazione dedicata al genere, ovvero il Jazz at the Philharmonic, dà vita ai Songbooks, un'ambiziosa serie di registrazioni dedicate esclusivamente alle composizioni di un singolo autore interpretate da un noto jazzista. Il Cole Porter Songbook è stato il primo della serie di 8 album realizzati da Ella Fitzgerald. Finito il disco, Granz andò a trovare lo stesso Cole Porter al Waldorf Astoria Hotel e glielo fece ascoltare. L'unico commento che ricevette dal compositore fu: «Che meravigliosa dizione ha questa ragazza!» Niente male per un album che, grazie a brani come Night and Day, viene considerato a ragione uno dei migliori album di jazz vocale mai realizzati al mondo. Un disco inserito nel 2000 nella Grammy Hall of Fame, che nel 2003 è stato anche uno dei 50 dischi selezionati dalla Library of Congress di Washington per essere aggiunto al National Recording Registry.

Nel 1960 Ella Fitzgerald viene invitata a tenere un concerto a Berlino, da cui sarebbe stato tratto l'album Ella in Berlin, Mack the Knife, un disco speciale perché durante l'esibizione la signora del jazz, non ricordando il testo, cominciò a improvvisare lasciando il pubblico stupefatto per la sua verve. Per questa interpretazione, fortunatamente finita su vinile, la cantante si aggiudicò un Grammy Award, il quarto di fila, come migliore interprete femminile. Gli altri le erano stati assegnati per Ella Fitzgerald Sings the Irving Berlin Songbook del 1959, But Not For Me del 1960 e Die Moritat von Mackie Messer del 1961. Sempre più celebre, la First Lady of Song arriva ad esibirsi per interi stadi, come in occasione del concerto An Evening with Ella Fitzgerald, organizzato nel 1965 al Lewison Stadium di Manhattan, che la vede impegnata con la Metropolitan Opera House, diretta da Nelson Riddle.

Negli anni 60 e 70, Ella Fitzgerald continua a incidere dischi, a esibirsi in tutto il mondo e a comparire in programmi televisivi ospite di celebri colleghi come Frank Sinatra, Dean Martin e Nat King Cole. Nel 1967, passata sotto l'egida della Capitol Records, pubblica Bright in the Corner, il suo 36esimo album, in cui si cimenta anche con una serie di brani del repertorio classico gospel. Una delle tante incisioni fortunatissime che la fanno diventare leggenda, assieme a storici concerti come quello del 1972 all'Arena di Verona, assieme a Roy Erridge, Max Roach, Charlie Mingus, Phil Woods e Maynard Ferguson. Negli anni 80, a causa dell'età e del diabete mellito che la renderà cieca, Lady Ella dirà dalle sue apparizioni pubbliche. In Italia tornerà un'ultima volta nel 1984. La malattia la vincerà nel 1996. La sua voce, al contrario, non sarà mai scalfita da alcun male. E ancora forte e coinvolgente, risuonerà sempre in ogni angolo

0: Stai ascoltando Gamma Radio.
1: Gamma Radio.
0: Golden Hits. Gamma Radio. Solo le più belle.
1: Gamma Radio.
0: Solo le più belle.

0: Gamma Radio. Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.
1: Te lo dice il mio
2: permanenza in esclusiva.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 6.
3: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
4: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
5: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
6: Gamma Radio Golden Hits.
7: Gamma Radio Golden Hits.

0: mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
5: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
6: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su BancoPreziosiMilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su BancoPreziosiMilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
7: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
8: La convenienza profuma d'autunno. Accarezza il tuo palato con la vellutata zucca e carote Tigros. Cremosa, avvolgente e pronta in pochi minuti.
7: E anche il prezzo è vellutato. Una confezione da 620 grammi a 1,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
8: E la qualità anche.
7: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
8: Sempre sempre.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Gamma Radio Golden Hits, i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.
11: Li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendeva l'offerta.
3: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Golden Hits, Golden Hits.

0: sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro.
1: Vieni da Fassina, in via Giambattista Grassi 98 a Milano, oppure vai su fassina.it.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre il piatto forte. Assapora l'arrosto sceltissimo di vitello. Sempre così tenero e delicato, perché preparato selezionando i tagli più adatti alle lunghe cotture.
2: E anche il prezzo è tutto da gustare. Solo 17,90 euro al chilo. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, frenta modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
8: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
9: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
10: Tende da sole, pergole, bioclimatiche, zanzariere, affidati a Crippa Tappezziere. Anche interni, tende, salotti, letti imbottiti, materassi. Crippa, qualità del servizio, qualità del prodotto. Showroom a Triuggio, via Sant'Ambrogio 78. Crippatappezziere.it.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Nonna Emilia, il ristorante della Via Emilia. A San Donato Milanese, la Romagna, l'Emilia e la Lombardia stanno sullo stesso menù. Da 15 anni lungo la Via Emilia. Nonna Emilia, un viaggio lungo la Via Emilia senza alzarsi da tavola. Menù e prenotazioni su nonnaemilia.it. Nonna Emilia, il ristorante della Via Emilia.
2: Sono le 7.
3: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
4: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, mi devo operare nei prossimi giorni. L'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone XIV al termine dell'Angelus e in una fase molto iniziale ben localizzato, ha rassicurato il pontefice, che potrebbe essere ricoverato già domani al Policlinico Gemelli di Roma. Non sono a conoscenza di alcuna tregua energetica, ma se la Russia si ferma lo faremo anche noi. Così Zelensky risponde a Trump, che aveva annunciato ieri un accordo tra Mosca e Kiev per evitare di colpire le raffinerie. Anche Mosca tace sull'accordo di una tregua. Non tacciono le armi invece. Pesanti raid russi su Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Gli Houthi continuano a colpire in Arabia Saudita dopo la strage all'aeroporto di Riyadh. Ieri udite 2 esplosioni nel centro della capitale. La coalizione tra i sauditi e le forze governative yemenite ha replicato colpendo le postazioni Houthi nella capitale Sana'a. Calcio, la Lazio batte 3-1 in casa il Monza e resta appaiata all'Inter. In vetta la Serie A, 0-0 Como Roma, 1-1 esterni per Milan e Juventus con Sassuolo e Cagliari. Il Bologna passa 2-1 a Lecce, oggi Atalanta Venezia e Torino Udinese. È tutto da Nicola De Muro.
6: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
7: No!
6: Del vetro?
7: No!
6: Di carta e cartone?
7: No, no!
6: Di plastica e metalli?
7: No!
6: Dell'organico?
7: Certo che sì!
6: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
7: Facile, no?
6: Scopri di più su biorepack.org.
8: Gamma Radio Golden Hits.

0: convenienza sempre garantita Tigros.
1: La convenienza profuma d'autunno. Accarezza il tuo palato con la vellutata zucca e carote Tigros. Cremosa, avvolgente e pronta in pochi minuti.
0: E anche il prezzo è vellutato. Una confezione da 620 grammi a 1,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
4: Allianz Power Volley Milano. 10 anni di emozioni, 10 anni di sfide. GSM. Vivi la prossima stagione di Superlega maschile da protagonista. Abbonati adesso. Potrai assistere a tutte le partite di regular season e ai playoff. Hai tempo fino al 25 ottobre. Info e costi su vivaticket.com o su powervolleymilano.it.
5: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
6: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Riscaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
7: Tende da sole, pergole, bioclimatiche, zanzariere, affidati a Crippa Tappezziere. Anche interni, tende, salotti, letti imbottiti, materassi. Crippa, qualità del servizio, qualità del prodotto. Showroom a Triuggio, via Sant'Ambrogio 78. Crippatappezziere.it.
8: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Gastrovom, da utilizzare in caso di problemi gastrici e reflusso, facile da somministrare e molto appetibile. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
9: Gamma Radio Golden Hits.
10: I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio.
11: Let's go girls.

0: saluta gli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Terabimeteo. Tempo variabile nel corso della giornata di lunedì sulla Lombardia, con delle nubi a tratti compatte che potranno insistere sulle pianure e la possibilità di qualche piovasco sparso. Meglio invece tra Prealpi e Alpi, con la possibilità di qualche schiarita. Le temperature massime saranno tipicamente autunnali, con picchi intorno ai 20-21 gradi, minime invece piuttosto frizzantine, con valori intorno ai 13-14 gradi. Per tutti i dettagli precisi alle vostre località, restate aggiornati sull'app di Terabimeteo.
1: Gamma Radio, quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Mythos International. Le più belle di tutti i tempi.
6: Oggi, le più belle dei Simple Minds.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le ricariche Swiffer sono a 9,99€. Contro lo sporco dei piatti c'è Fairy. Le Caps Original, Platinum, Platinum Plus e Miracle sono a 11,99€. E per profumare gli ambienti c'è Ambipur. Il profumatore bagno è a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: convenienza sempre garantita Tigros.
1: La convenienza è sempre il piatto forte. Assapora l'arrosto sceltissimo di vitello, sempre così tenero e delicato, perché preparato selezionando i tagli più adatti alle lunghe cotture.
0: E anche il prezzo è tutto da gustare, solo 17,90 euro al chilo. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
4: Partire con Elkin per un trimestre, un semestre o un anno di scuola superiore all'estero non è solo studio.
5: È crescita, autonomia, futuro.
4: Frequentando una scuola superiore all'estero con Elkin, tuo figlio vive un'esperienza educativa completa, sicura e accompagnata passo dopo passo. Scopri l'High School Program su elkin.it. Elkin, Learning by Traveling.
6: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie età e massima competenza.
7: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Gastrovom, da utilizzare in caso di problemi gastrici e reflusso, facile da somministrare e molto appetibile. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
8: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348-3103-979.
9: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
10: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
9: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
10: Questi non me li lascio scappare.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 8.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Gamma Radio, giornale radio.
6: Annuncio a sorpresa del Papa ieri al termine dell'Angelus davanti a migliaia di fedeli.
7: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo.
6: Zelensky risponde a Trump che aveva annunciato una tregua energetica tra Mosca e Kiev. Non ne sappiamo nulla, disponibile a non attaccare le loro raffinerie se anche i russi si fermano. Lutto nel mondo dello spettacolo, è morta a 96 anni a Milano Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice TV. Oltre 70 anni di carriera, fu 9 volte a Sanremo e portò in TV La Cucina. Serie A, la Lazio supera 3-1 il Monza e appaia l'Inter in testa alla classifica. Pareggio senza gol tra Como e Roma. Finiscono 1-1 le sfide in trasferta di Milan e Juventus contro Sassuolo e Cagliari. Il Bologna si impone 2-1 a Lecce. Il turno si chiude oggi con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. È tutto da Nicola De Muro.
8: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Un euro.
9: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
10: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
11: Gamma Radio Golden Hits.

0: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Dai, sogni vostro sorriso, racconta di noi. Gigi sorride perché ora Insa è vicina a casa sua, a Cisliano. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Insa.
1: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
2: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
3: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
4: Sì, vabbè, è impossibile, sicuramente devi fare un finanziamento.
3: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna, anche senza finanziamento.
4: Ma dove?
3: Da Mocauto, a Milano in via dei Missaglia 89.
4: Ma è perfetto, allora muoviamoci.
5: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Mocauto. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
6: Partire con Elkin per un trimestre, un semestre o un anno di scuola superiore all'estero non è solo studio.
7: È crescita, autonomia, futuro.
6: Frequentando una scuola superiore all'estero con Elkin, tuo figlio vive un'esperienza educativa completa, sicura e accompagnata passo dopo passo. Scopri l'High School Program su elkin.it. Elkin, Learning by Traveling.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
9: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
10: La convenienza è soda, strapazzata o al tegamino. Scopri tutta la freschezza delle uova medie Tigros. 10 uova 100% italiane da galline allevate a terra.
9: E anche il prezzo è freschissimo. Solo 2,35 euro a confezione. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
10: E la qualità anche.
9: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
10: Sempre sempre.
11: Tigros. Cosa c'è di buono oggi?
12: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio Golden Hits.
13: Vera, Gamma Radio. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Un saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Terabimeteo. Ci attende un lunedì con tempo variabile sulle pianure di nord-ovest, delle nubi a tratti compatte e con la possibilità di qualche piovasco sulla Lombardia. Sul basso Piemonte invece le nuvole saranno in rapido diradamento dal pomeriggio. Clima tipicamente autunnale con punte massime intorno ai 20-21 gradi, minime invece piuttosto frizzantine. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Terabimeteo.
1: Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Simple Minds.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: te! Sì, tu! Sei under 35!
1: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi!
0: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
1: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35!
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
4: Partire con Elkin per un trimestre, un semestre o un anno di scuola superiore all'estero non è solo studio.
5: È crescita, autonomia, futuro.
4: Frequentando una scuola superiore all'estero con Elkin, tuo figlio vive un'esperienza educativa completa, sicura e accompagnata passo dopo passo. Scopri l'iSchool Program su Elkin.it. Elkin. Learning by Traveling.
6: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
7: Per arredare la nuova casa vorrei stampare delle mie foto.
8: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print a Milano trovi la stampa Fine Art e Chromalux, pannelli fotografici in alta definizione, colori mai visti e durata garantita.
9: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
8: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
10: Bolletti a sorpresa!
11: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze!
10: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte!
11: Lo vedo! È uno spazio a 5!
12: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità? Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
13: C'è un nuovo modo di guardare l'auto. È Changan, oggi da Clerici Auto. Design internazionale sviluppato nel centro stile di Torino. Tecnologia intelligente e una nuova generazione di SUV elettrificati. Scopri Changan D-Pal S05 Ultra Hybrid. Tecnologia plug-in alla massima efficienza, con oltre 1000 km di autonomia complessiva e a un prezzo che ti farà dire: cosa? Non ho capito bene. Vieni a scoprirla da Clerici Auto, a Tavernerio e in Duno Olona. Changan, stay in the game.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Nonna Emilia, il ristorante della Via Emilia. A San Donato Milanese, la Romagna, l'Emilia e la Lombardia stanno sullo stesso menù. Da 15 anni lungo la Via Emilia. Nonna Emilia, un viaggio lungo la Via Emilia senza alzarsi da tavola. Menù e prenotazioni su nonnaemilia.it. Nonna Emilia, il ristorante della Via Emilia.
2: Sono le 9 e un minuto.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un Qashqai!
5: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba!
3: Tranquilli, intendeva l'offerta!
5: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
6: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
7: È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi, ha detto Leone. Messaggi di auguri al pontefice da tutto il mondo. Il popolo italiano le è vicino e le esprime i suoi sentimenti di affetto, è il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale è quella del governo italiano, la sua serenità ci rincuora, le parole della Premier Meloni. Distrutto un missile balistico lanciato nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha comunicato la coalizione militare a guida saudita. Gli Houthi dello Yemen a loro volta hanno rivendicato 4 operazioni contro aeroporti e infrastrutture energetiche saudite, colpito nuovamente l'aeroporto internazionale di Riyadh, prima sabato con 13 morti e oltre 300 feriti, e poi ancora ieri un cittadino pakistano è morto, 11 feriti. MotoGP in Malesia, dominio dell'Aprilia che monopolizza le prime 4 posizioni, vince Bezzecchi che precede Fernandez, Martin e Ogura. È tutto da Nicola De Muro.
8: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I mascara Sky Eye, ciglia sensazionali e body di Maybelline New York sono a 9,90€. E con un mascara in promozione hai in omaggio un mini rossetto Super Stay Matte Ink. E per coprire fino a 12 ore prova il correttore Cancella Età a 8,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Gamma Radio Golden Hits. I wanna talk to you.
14: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

have we got

0: offerta luce e gas, cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da 1 litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da 1 chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.
3: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 91 05 427.
4: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
5: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tua ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro.
7: Vieni da Fassina, in via Giambattista Grassi 98 a Milano, oppure vai su fassina.it.
8: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
9: Meraviglioso!
10: Meraviglioso!
11: A Lodi c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in corso Vittorio Emanuele 58. Il futuro con Hera è meraviglioso. Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Hera Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Hera No Problem o Hera Caldaia Sicura.
12: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio.
13: Secondo me non sarebbe una brutta idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Terabi Meteo. Tempo variabile nel corso della giornata di lunedì sulla Lombardia, con delle nubi a tratti compatte che potranno insistere sulle pianure e la possibilità di qualche piovasco sparso. Meglio invece tra Prealpi e Alpi, con la possibilità di qualche schiarita. Le temperature massime saranno tipicamente autunnali, con picchi intorno ai 20-21 gradi, minime invece piuttosto frizzantine, con valori intorno ai 13-14 gradi. Per tutti i dettagli precisi merito alle vostre località, restate aggiornati sull'app di Terabi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits. Scarica

0: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townstar Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Simple Minds.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Stai ascoltando Gamma Radio. Gamma Radio. Golden Hits.

0: convenienza sempre garantita Tigros.
1: La convenienza profuma d'autunno. Accarezza il tuo palato con la vellutata zucca e carote Tigros. Cremosa, avvolgente e pronta in pochi minuti.
0: E anche il prezzo è vellutato. Una confezione da 620 grammi a 1,99€. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedieetavoli.it e allo 02 91 05 427.
4: Papà, ho trovato l'MG ZS a soli 16.900 euro.
5: Sì, vabbè, è impossibile, sicuramente devi fare un finanziamento.
4: Ma che? È in pronta consegna a 16.900 euro anche senza finanziamento.
5: Ma dove?
4: Da Mocauto a Milano, in via dei Missaglia 89 e nel nuovo showroom di Monza in via Arrigo Boito 114.
5: Allora muoviamoci.
4: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Mocauto, a Milano e anche a Monza. Info su mocautogroup.com.
6: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
7: Sei andata a una sagra?
6: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
7: E si mangia?
6: No, ma ti sazi di sconti.
7: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
8: Brico Gay, okay, più vicino a te.
6: Brico Gay okay è sempre più conveniente, anche su bricokay.it.
9: Ehi tu!
10: Dico a te!
9: Sì, tu!
10: Sei under 35!
6: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi!
10: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro! Versione con cambio automatico al prezzo del manuale, TAN 5,99%, TAEG 7,11%!
6: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35!
11: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906, autorigoldi.it.
13: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
14: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
15: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
14: In palio ogni giorno più di 1.000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
15: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
14: Vinci con Conad.
15: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
6: Nessuna tregua energetica tra Russia e Ucraina, l'annuncio ieri di Trump smentito sia da Zelensky che da Mosca. Oggi nuove sanzioni alla Russia da parte dei ministri degli esteri dell'Unione riuniti a Lussemburgo. Intanto nuovi raid russi sull'Ucraina, 3 morti e 25 feriti a Kharkiv. Droni anche su Kiev e su Mosca. Messaggi di auguri da tutto il mondo per il Papa. Ieri l'annuncio a sorpresa al termine dell'Angelus. Ho un nodulo al polmone, dovrò operarmi nei prossimi giorni, ha detto Leone XIV. Il popolo italiano le è vicino, è il messaggio di Sergio Mattarella. Dramma nel napoletano, una donna incinta al 7° mese di gravidanza è morta insieme alla piccola che portava in grembo. Dopo un malore era stata dimessa dall'ospedale. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta. Al via dall'alba lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di tutti gli stabilimenti ex Ilva in seguito all'affermo dell'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano è scattato venerdì. A Taranto operai in assemblea, poi un corteo lungo una strada statale circostante. Partito già il corteo a Genova, in testa la sindaca Salis che ha incontrato i lavoratori di Cornigliano. È tutto da Nicola De Muro.
7: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
8: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
7: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
8: Basta che sia un Qashqai.
9: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Wow, una bomba.
7: Tranquilli, intendeva l'offerta.
9: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
10: Gamma Radio Golden Hits.

0: Auto Rigoldi Skoda Milano anticipa tutti! È già Black Friday!
1: E da Auto Rigoldi è tutto black, tranne il tasso è zero!
0: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero, due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro!
1: Auto Rigoldi Skoda Milano, tutto black, tranne il tasso che è zero!
2: Auto Rigoldi!
0: A Milano dal 1906, autorigoldi.it.
3: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 91 05 427.
5: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
6: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
5: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
6: Ma dove?
5: Da G-Villa.
6: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci. Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
7: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, frenta modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
8: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
9: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
8: In palio ogni giorno più di 1.000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
9: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
8: Vinci con Conad.
9: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
10: C'è un nuovo modo di guardare l'auto. È Changan, oggi da Clerici Auto. Design internazionale sviluppato nel centro stile di Torino. Tecnologia intelligente e una nuova generazione di SUV elettrificati. Scopri Changan Dipal S05 Ultra Hybrid. Tecnologia plug-in alla massima efficienza, con oltre 1000 km di autonomia complessiva e a un prezzo che ti farà dire: cosa? Non ho capito bene. Vieni a scoprirla da Clerici Auto, a Tavernerio e in Duno Olona. Changan, stay in the game.
11: Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: Bentornati agli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Terabimeteo. Ci attende un lunedì con tempo variabile sulle pianure di nord-ovest, delle nubi a tratti compatte e con la possibilità di qualche piovasco sulla Lombardia. Sul basso Piemonte invece le nuvole saranno in rapido diradamento dal pomeriggio. Clima tipicamente autunnale con punte massime intorno ai 20-21 gradi, minime invece piuttosto frizzantine. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Terabimeteo.
1: Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80, 90 e 2000. Li ascolti in streaming.

0: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
1: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Simple Minds.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Gamma Radio, musica senza tempo.

0: Ehi tu, dico a te.
1: Sì, tu.
0: Sei under 35.
2: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
0: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAG 7,11%.
2: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
3: Autorigoldi.
4: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
5: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
6: C'è un nuovo modo di guardare l'auto. È Changan, oggi da Clerici Auto. Design internazionale sviluppato nel centro stile di Torino. Tecnologia intelligente e una nuova generazione di SUV elettrificati. Scopri Changan D-Pal S05 Ultra Hybrid. Tecnologia plug-in alla massima efficienza, con oltre 1000 km di autonomia complessiva e a un prezzo che ti farà dire: cosa? Non ho capito bene. Vieni a scoprirla da Clerici Auto, a Tavernerio e in Duno Olona. Changan, stay in the game.
7: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
8: Meraviglioso!
9: Meraviglioso!
10: A Lodi c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in corso Vittorio Emanuele 58. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
11: Per l'evento di domani ci servono dei nuovi roll-up. A chi possiamo rivolgerci a Milano?
12: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print.
13: Da Loreto Print, oltre a ogni tipo di roll-up, trovi anche bandiere, banchetti e backdrop pronte in 24 ore.
14: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
15: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
16: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
17: Info e sedi su renord.com.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Nonna Emilia, il ristorante della Via Emilia. A San Donato Milanese, la Romagna, l'Emilia e la Lombardia stanno sullo stesso menù. Da 15 anni lungo la Via Emilia. Nonna Emilia, un viaggio lungo la Via Emilia senza alzarsi da tavola. Menù e prenotazioni su nonnaemilia.it. Nonna Emilia, il ristorante della Via Emilia.
2: Sono le 11.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
5: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
6: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
7: Calcio, sesta di Serie A, la Lazio batte 3-1 in casa il Monza e resta appaiato all'Inter in vetta, 0-0 Como Roma, 1-1 esterni per Milan e Juventus con Sassuolo e Cagliari. Il Bologna passa 2-1 a Lecce, stasera Atalanta Venezia e Torino Udinese. Formula 1 a Singapore, successo di Verstappen davanti a Leclerc, terzo Kimi Antonelli che potrebbe laurearsi campione del mondo già nel prossimo Gran Premio tra due settimane in Texas.
8: È da tanto tempo che si parla di mondiale, ovviamente adesso stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato.
7: MotoGP in Malesia vince Bezzecchi su Aprilia, terzo Martin che torna in vetta alla classifica piloti a più due su Marc Marquez. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata, Virtus Bologna e Napoli vittoriosi in trasferta con Venezia e Cantù. La Maxima Roma vince il derby con la BC Roma. Pallavolo, seconda giornata della 1 donne, Milano e Talmassons vincono 3-1 a Macerata in casa con Cuneo e agganciano in vetta Conegliano. Bergamo passa 3-2 a Novara, successi anche per Chieri e Firenze. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
9: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Gamma Radio Golden Hits.

0: papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
1: Sì, vabbè, è impossibile, sicuramente devi fare un finanziamento.
0: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna, anche senza finanziamento.
1: Ma dove?
0: Da Mocauto, a Milano in via dei Missaglia 89.
1: Ma è perfetto, allora muoviamoci. Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Mocauto. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
2: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
3: Tende da sole, pergole, bioclimatiche, zanzariere? Affidati a Crippa Tappezziere. Anche interni, tende, salotti, letti imbottiti, materassi. Crippa, qualità del servizio, qualità del prodotto. Showroom a Triuggio, via Sant'Ambrogio 78, 0362 91 92 40. crippatappezziere.it.
4: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
5: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
6: Sei andata a una sagra?
5: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
6: E si mangia?
5: No, ma ti sazi di sconti.
6: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, okay, è tutto un altro brico.
7: Brico Gay, okay, più vicino a te.
5: Brico Gay okay è sempre più conveniente, anche su bricokay.it.
8: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
9: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
10: Gamma Radio Golden Hits. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Mythos International. Le più belle di tutti i tempi.
5: Oggi, le più belle dei Simple Minds.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Gamma Radio.

0: sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, tag 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro.
1: Vieni da Fassina, in via Giambattista Grassi 98 a Milano, oppure vai su fassina.it.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre il piatto forte. Assapora l'arrosto sceltissimo di vitello. Sempre così tenero e delicato, perché preparato selezionando i tagli più adatti alle lunghe cotture.
2: E anche il prezzo è tutto da gustare. Solo 17,90 euro al chilo. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Allianz Power Volley Milano. 10 anni di emozioni, 10 anni di sfide. GESEM. Vivi la prossima stagione di Superlega maschile da protagonista. Abbonati adesso. Potrai assistere a tutte le partite di regular season e ai playoff. Hai tempo fino al 25 ottobre. Info e costi su vivaticket.com o su powervolleymilano.it.
6: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica. Dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque.

0: Non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
3: Sei andata a una sagra?
2: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
3: E si mangia?
2: No, ma ti sazi di sconti.
3: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
4: Brico Gay, okay, più vicino a te.
2: Brico Gay okay è sempre più conveniente, anche su bricokay.it.
5: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Info e sedi su renord.com.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: È mezzogiorno.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
6: Una buona giornata da Patrizio Romano. Il Papa sarà ricoverato al Policlinico Gemelli a partire da domani per sottoporsi all'operazione di asportazione del nodulo dal polmone prevista nei primi giorni della degenza. Il ricovero dovrebbe protrarsi per circa una settimana, salvo complicazioni. Continuano le operazioni per salvare lo speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità nella grotta di Gorropeddu a Urzuleino, Gliastra, per una frana, e un 31enne residente nel Sassarese. L'uomo è vivo e cosciente, le operazioni per raggiungerlo però si stanno rivelando molto complicate. Mattinata da dimenticare oggi sull'autostrada A4, un incidente tra un camion e due auto sulla carreggiata che va verso Brescia ha causato 3 feriti e soprattutto chilometri di code tra Seriate e Palazzolo. Mais sull'autostrada è tratto chiuso. Ha preso 165 multe in 4 mesi tra il novembre 2024 e il febbraio 2025, in totale circa 10.800 euro di sanzioni per essere entrata con l'auto in zone a traffico limitato o aver percorso corsie riservate. Ma la donna, un automobilista di Bologna, ha fatto ricorso al giudice di pace, dimostrando che si era trattato di un errore di trascrizione della targa e ha così ottenuto l'annullamento di gran parte dei verbali. Sesta giornata in Serie A, la Lazio batte 3-1 il Monza, resta in vetta con l'Inter, frenano le altre big, 0-0 tra Como e Roma, 1-1 del Milan col Sassuolo e per la Juventus a Cagliari. Stasera completano il turno Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... La raccolta dell'indifferenziato?
8: No!
7: Del vetro?
8: No!
7: Di carta e cartone?
8: No, no!
7: Di plastica e metalli?
8: No!
7: Dell'organico?
8: Certo che sì!
7: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
8: Facile, no?
7: Scopri di più su biorepack.org.
9: Gamma Radio Golden Hits.

0: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro.
3: Vieni da Fassina, in via Giambattista Grassi 98 a Milano, oppure vai su fassina.it.
4: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
5: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e ti ridanno in un giorno.
6: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
5: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
7: Meraviglioso!
8: Meraviglioso!
9: A Lodi c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in corso Vittorio Emanuele 58. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Hera Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Hera No Problem o Hera Caldaia Sicura.
10: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
11: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
12: La convenienza è soda, strapazzata o al tegamino. Scopri tutta la freschezza delle uova medie Tigros. 10 uova 100% italiane da galline allevate a terra.
11: E anche il prezzo è freschissimo. Solo 2,35 euro a confezione. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
12: E la qualità anche.
11: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
12: Sempre sempre.
13: Tigros. Cosa c'è di buono oggi?
14: Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolta i più grandi successi degli

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Simple Minds.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le nuove spugne abrasive Punch di Vileda sono in promozione. Un pezzo a 2,90€, due pezzi a 3,90€. Tre frutti e tre funzionalità diverse. E se le strizzi profumano di frutta fresca, scegli la spugna Punch perfetta per te. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Ehi tu, dico a te.
1: Sì, tu.
0: Sei under 35?
2: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
0: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
2: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
3: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
5: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Papà, ho trovato la Fiat Panda a soli 11.900 euro.
8: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
7: Ma che? È una chilometri zero a 11.900 euro in pronta consegna, anche senza finanziamento.
8: Ma dove?
7: Da G-Villa.
8: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
7: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza, in Viale Sicilia 104 e Viale Elvezia 38 e in Via Reali 9 a Paderno Dugnano. O vai su gvilla.com.
9: Cerchi qualità, cerchi scelta, cerchi convenienza e magari anche la bozza grafica e la spedizione gratuita?
10: E tutto insieme dove lo trovi?
9: Su jedshop.it. Su jedshop.it trovi oltre 30.000 prodotti personalizzabili per dare visibilità al tuo brand. Penne, shopper, borracce, tazze, abbigliamento e ogni tipo di soluzione per aziende, professionisti, associazioni e tantissime altre realtà.
10: Più scelta, più possibilità, più brand.
9: E un solo indirizzo da ricordare.
10: Jedshop.it.
11: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
12: La convenienza è soda, strapazzata o al tegamino. Scopri tutta la freschezza delle uova medie Tigros. 10 uova 100% italiane da galline allevate a terra.
11: E anche il prezzo è freschissimo. Solo 2,35 euro a confezione. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
12: E la qualità anche.
11: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
12: Sempre sempre.
13: Tigros. Cosa c'è di buono oggi?
14: C'è un nuovo modo di guardare l'auto. È Changan, oggi da Clerici Auto. Design internazionale sviluppato nel centro stile di Torino. Tecnologia intelligente e una nuova generazione di SUV elettrificati. Scopri Changan Dipal S05 Ultra Hybrid. Tecnologia plug-in alla massima efficienza, con oltre 1000 km di autonomia complessiva e a un prezzo che ti farà dire: cosa? Non ho capito bene. Vieni a scoprirla da Clerici Auto, a Tavernerio e in Duno Olona. Changan, stay in the game.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Nonna Emilia, il ristorante della Via Emilia. A San Donato Milanese, la Romagna, l'Emilia e la Lombardia stanno sullo stesso menù. Da 15 anni lungo la Via Emilia. Nonna Emilia, un viaggio lungo la Via Emilia senza alzarsi da tavola. Menù e prenotazioni su nonnaemilia.it. Nonna Emilia, il ristorante della Via Emilia.
2: Sono le 13.
3: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
4: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
5: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Assegnato a Robert Hall e Michael Woodfor il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani alla macroeconomia. Ora il conflitto russo-ucraino, la speranza di un cessate il fuoco, almeno sui siti energetici, come aveva annunciato sui social ieri Trump, è svanita dopo poche ore. Ucraina sottoposta a pesanti bombardamenti, compresa Kiev, mirati spesso sulle centrali elettriche, e i ministri degli esteri della UE barano nuove sanzioni contro Mosca. Sentiamo Nicola De Muro.
7: Nessuna tregua militare, tantomeno energetica, come invece aveva annunciato ieri Trump, una prospettiva che era stata accolta con scetticismo sia dalle due parti in causa sia dai leader europei. Emmanuel Macron ha evidenziato come non si riscontri sul campo alcun reale stop alle incursioni russe, mentre il premier polacco Tusk ha ribadito che la linea di confine resta netta. Kiev lotta per sopravvivere, Mosca per il dominio. E proprio in un intervento da remoto al forum sulla sicurezza di Varsavia, Zelensky ha chiarito la posizione ucraina. In assenza di un effettivo cessate il fuoco sul settore energetico, Kiev tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto è Mosca che anche oggi ha colpito in Ucraina le centrali elettriche, continui blackout elettrici e anche idrici a Kiev. Martellata Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. E poi sull'altro tema sollevato ieri da Trump, cioè la necessità di un cambio della leadership in Ucraina, è intervenuta l'alta rappresentante dell'Unione Europea. La priorità deve rimanere la pressione su Mosca. Le elezioni in Ucraina, ha detto Kaya Kallas, si terranno solo dopo che la Russia porrà termine al conflitto, e i ministri degli esteri dell'Unione, riuniti a Lussemburgo, hanno inasprito le sanzioni contro circa 1600 traenti e dirigenti dell'apparato militare industriale russo.
6: È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Il pontefice al momento prosegue le sue attività, affermato oggi il direttore della sala stampa Vaticana Bruni, specificando che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Per quanto riguarda la degenza post-operatoria, durerà circa una settimana. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, compreso quello del presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato Prevost per i ripetuti appelli in favore della pace. Chiusa a Singapore la trasferta in Oriente, il mondiale di Formula 1 vola in Texas, che tra due settimane sarà teatro del Gran Premio degli Stati Uniti. Ad Austin, Kimi Antonelli avrà la prima occasione di centrare il titolo piloti. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
8: Il traguardo è in vista alla volata finale, lanciata. Staccato di 102 punti in classifica, George Russell può affidare solo all'aritmetica le speranze di acciuffare il compagno di Mercedes. Kimi Antonelli avrà il primo match point iridato il 25 ottobre in Texas. Difficile, dovrebbe guadagnare 23 punti sul britannico. Più probabile a novembre in Messico, la festa per un titolo che un italiano non vince dal 53 con Ascari. Ma il ventenne bolognese non ha fretta.
9: Stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso, e poi so che se faccio così il risultato arriverà.
8: Gli altri possono già pensare alla prossima stagione. La doppietta Sepang-Singapore di Verstappen è un preciso segnale dalla Red Bull. In casa Ferrari invece non progetti ma speranze da Charles Leclerc.
10: Dobbiamo ancora fare dei passi avanti e continuando a spingere al massimo spero che ci possiamo ritrovare sul gradino più alto al più presto.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
11: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
11: E di interessi?
12: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
12: Zero. La prendo. Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Gamma Radio Golden Hits.

0: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Info e sedi su renord.com.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza profuma d'autunno. Accarezza il tuo palato con la vellutata zucca e carote Tigros. Cremosa, avvolgente e pronta in pochi minuti.
2: E anche il prezzo è vellutato. Una confezione da 620 grammi a €1,99. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
6: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
7: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
8: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
9: Papà, ho trovato l'MG ZS a soli €16.900.
10: Sì, vabbè, è impossibile, sicuramente devi fare un finanziamento.
9: Ma che? È in pronta consegna a €16.900 anche senza finanziamento.
10: Ma dove?
9: Da Mocauto a Milano, in via dei Missaglia 89 e nel nuovo showroom di Monza in via Arrigo Boito 114.
10: Allora muoviamoci.
9: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Mocauto, a Milano e anche a Monza. Info su mocautogroup.com.
11: Gamma Radio Golden Hits. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90
12: li ascolti anche in DAB.
11: Cerca hashtag Gamma

0: cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Simple Minds.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepack.org.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza profuma d'autunno. Accarezza il tuo palato con la vellutata zucca e carote Tigros. Cremosa, avvolgente e pronta in pochi minuti.
0: E anche il prezzo è vellutato. Una confezione da 620 grammi a 1,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti. È già Black Friday.
4: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso è zero.
3: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero, due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
4: Autorigoldi Skoda Milano, tutto black, tranne il tasso che è zero.
5: Autorigoldi!
6: A Milano da

0: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: Migliori prezzi sul mercato, catalogo più ampio d'Italia, bozza grafica e spedizione gratuite. Ma dove lo trovi uno shop così?
3: Su jedshop.it.
2: jedshop.it, e-commerce leader nel settore gadget e abbigliamento da lavoro per aziende, professionisti, associazioni e realtà sportive. Ordina su jedshop.it e scegli tra polo, t-shirt, felpe, pantaloni, gilet, giubbotti, soft shell, camici, divise, calzature antinfortunistiche e capi ad alta visibilità.
3: Jedshop.it, soluzioni ad hoc, prestazioni al top.
4: Lo stile non si compra con le parole, si guida da Usauto Center G Villa. L'usato di qualità a tutto un altro livello. Questo mese tre occasioni imperdibili, garantite e in pronta consegna. Peugeot 2008, compatta ed elegante, da 11.500 euro. Jeep Avenger, carattere e tecnologia, da 15.500 euro. Hyundai Kona, design moderno e grinta da vendere, da 15.900 euro. Tutte con

0: Il segnale orario è offerto da Aioro monete o gioielli che non usi più. Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
1: Sono le 14.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
7: Intervenendo da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Zelensky ha avvertito che se Mosca non rispetterà la tregua energetica annunciata da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie russe. E la Russia continua ad attaccare le centrali elettriche a Kiev. E poi 3 morti e 25 feriti a Kharkiv. Dal Consiglio europeo degli esteri, nuove sanzioni contro i dirigenti dell'apparato militare industriale russo. Corsa contro il tempo per salvare Luca Olmetto, l'escursionista di 31 anni intrappolato nella grotta di Gorropeddu in Ogliastra in seguito a una frana. Salvatore Corrao, capo dei vigili del fuoco di Nuoro.
8: Stiamo operando ancora presso la zona della grotta con circa 70 persone, tra persone dei vigili del fuoco, soccorso alpino e protezione civile. Abbiamo personale altamente specializzato in tecniche per estrazione di persone sotto macerie. Stiamo operando togliendo il materiale all'interno della grotta, puntellando per raggiungere la persona all'interno. La persona risulta cosciente.
7: Entro mercoledì il ricovero al Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare per rimuovere un nodulo al polmone. È tutto da Nicola De Muro.
9: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per la cura della barba c'è ProRaso. La schiuma ProRaso rinfrescante e quella per pelli sensibili sono 2,29 euro. E con due prodotti ProRaso hai in omaggio una lozione dopo barba rinfrescante da 30 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: la convenienza sempre garantita Tigros.
1: La convenienza è sempre il piatto forte. Assapora l'arrosto sceltissimo di vitello, sempre così tenero e delicato, perché preparato selezionando i tagli più adatti alle lunghe cotture.
0: E anche il prezzo è tutto da gustare, solo 17,90 € al chilo. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Gastrovom, da utilizzare in caso di problemi gastrici e reflusso, facile da somministrare e molto appetibile. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: A sorpresa!
6: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze!
5: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte!
6: Lo vedo! È uno spazio a 5!
7: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità? Stai tranquillo, c'è mia fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
8: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 599, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro.
9: Vieni da Fassina, in via Giambattista Grassi 98 a Milano, oppure vai su fassina.it.
10: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
11: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
10: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
11: Questi non me li lascio scappare.
12: Gamma Radio Golden Hits.
13: I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio.

0: saluto gli ascoltatori di Gamma Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile ed assolato sulle regioni di nord-ovest nelle prossime ore, con solo qualche annuvolamento di passaggio e clima piacevole, con massime intorno ai 20 gradi, 24 gradi solo in Liguria. Situazione analoga anche per la giornata di domani, ma con temperature minime davvero frizzanti. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio, quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma
2: e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Fast Web presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Simple Minds.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Gamma Radio.

0: Gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Partire con Elkin per un trimestre, un semestre o un anno di scuola superiore all'estero non è solo studio.
2: È crescita, autonomia, futuro.
1: Frequentando una scuola superiore all'estero con Elkin, tuo figlio vive un'esperienza educativa completa, sicura e accompagnata passo dopo passo. Scopri l'iSchool Program su elkin.it. Elkin. Learning by traveling.
3: Ehi tu, dico a te!
4: Sì, tu!
3: Sei under 35!
5: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi!
3: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro! Versione con cambio automatico al prezzo del manuale, TAN 5,99%, TAG 7,11%!
5: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35! Autorigol
6: di... A Milano dal 1906, autorigoldi.it.
7: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
8: Sei andata a una sagra?
7: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
8: E si mangia?
7: No, ma ti sazi di sconti.
8: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
9: Brico Gay, okay, più vicino a te.
7: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
10: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
11: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
12: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
11: In palio ogni giorno più di 1.000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
12: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
11: Vinci con Conad.
12: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Nonna Emilia, il ristorante della Via Emilia. A San Donato Milanese, la Romagna, l'Emilia e la Lombardia stanno sullo stesso menù. Da 15 anni lungo la Via Emilia. Nonna Emilia, un viaggio lungo la Via Emilia senza alzarsi da tavola. Menù e prenotazioni su nonnaemilia.it. Nonna Emilia, il ristorante della Via Emilia.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
6: Saranno 30 i ricorsi presentati alla Corte Costituzionale contro la riforma della legge elettorale approvata in via definitiva dal Parlamento, lo hanno annunciato i promotori dell'iniziativa durante una conferenza stampa oggi alla Camera. La sala stampa della Santa Sede ha confermato che il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli di Roma avverrà domani in tarda mattinata. Ieri il Pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. È stato assegnato a Robert Hull e Michael Woodford il Nobel per l'economia, riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Serie A, sesta giornata, alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, alle 20.45 Torino-Udinese chiude il turno. Ieri successi di Lazio e Bologna contro Monza e Lecce, e pari tra Sassuolo, Milan, Cagliari, Juventus e Como, Roma. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
7: Gamma Radio, Golden Hits.

0: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49 TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Info e sedi su renord.com.
2: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
3: Devo realizzare la mia tesi. Vorrei qualcosa di speciale e sono in ritardo.
4: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Loreto Print a Milano rende unica la tua tesi con carte, rilegature e finiture personalizzate e le realizza in tempi record.
5: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
4: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
6: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da IS ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora IS è vicina a casa sua, a Cisliano. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre IS.
7: Tende da sole, pergole, bioclimatiche, zanzariere, affidati a Crippa Tappezziere. Anche interni, tende, salotti, letti imbottiti, materassi. Crippa, qualità del servizio, qualità del prodotto. Showroom a Triuggio, via Sant'Ambrogio 78. crippatappezziere.it.
8: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
9: C'è un nuovo modo di guardare l'auto. È Changan, oggi da Clerici Auto. Design internazionale sviluppato nel centro stile di Torino. Tecnologia intelligente e una nuova generazione di SUV elettrificati. Scopri Changan Dipal S05 Ultra Hybrid. Tecnologia plug-in alla massima efficienza, con oltre 1000 km di autonomia complessiva e a un prezzo che ti farà dire: cosa? Non ho capito bene. Vieni a scoprirla da Clerici Auto, a Tavernerio e in Duno Olona. Changan, stay in the game.
10: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio Golden Hits.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Gamma Radio da Emma Parigi di Trevi Meteo. Pressioni medio-alte sulla Lombardia, il tempo nell'avvio di questa nuova settimana resta asciutto ed anche assolato, salvo nuvolosità di passaggio, anche compatta sulla fascia prealpina ma non darà luogo a conseguenti effetti. E tutto sommato la situazione meteo resterà analoga anche nella giornata di domani. Il tempo asciutto, i cieli sereni o poco nuvolosi, le temperature minime perderanno qualche grado, saranno bassine, in alcune zone non andremo oltre i 10-12 gradi. Domani clima frizzante al mattino, così come nella notte, mentre in giornata le temperature diurne stazionano e in linea col periodo saranno prossime ai 20-21 gradi. Dettagli sull'app Trevi Meteo.
1: Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle dei Simple Minds.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per esaltare lo stile dei capelli c'è Adorn. Lo spray termoprotettivo e la crema Ricci anticrespo sono a 2,90 euro ciascuno e con due prodotti Adorn hai in omaggio la mini crema Ricci Adorn 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: di Skoda Milano anticipa tutti. È già Black Friday.
1: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso è zero.
0: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero, due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
1: Autorigoldi Skoda Milano, tutto black, tranne il tasso che è zero.
2: Autorigoldi
3: a Milano dal 1906. Autorigoldi.it.

0: chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
1: Ma dove?
0: Da Gvilla!
1: Ma è perfetto! Allora muoviamoci! Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Gvilla a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro.
5: Vieni da Fassina, in via Giambattista Grassi 98 a Milano, oppure vai su fassina.it.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
5: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. L'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì, anzi è uno dei paesi che l'Europa l'ha fondata e ha il diritto e il dovere di dire quando le cose non vanno. Sono le parole rilasciate dalla Premier Meloni all'Assemblea Generale di Assolombarda. Ha poi aggiunto che la crescita italiana è debole ma che l'economia ha retto l'onda d'urto. Sarà ricoverato domani in tarda mattinata Papelone XIV al Policlinico Gemelli di Roma per sottoporsi all'intervento di rimozione di un nodulo polmonare che, come sostenuto dalla sala stampa vaticana, è emerso durante controlli di routine. L'agenda del pontefice al momento resta invariata, eccezion fatta per gli appuntamenti immediati della prossima settimana. Dal 6 al 17 novembre è fissato un viaggio in Sud America. Conflitto Russia-Ucraina, Mosca accusa l'Europa sostenendo che faccia di tutto per impedire la fine del conflitto. Dice poi no alla tregua energetica, preferisce una pace duratura. Per il Financial Times, la Russia vuole uccidere i dirigenti europei della difesa. Indiscrezioni forti che naturalmente fanno discutere. Se saremo attaccati, siamo pronti a combattere immediatamente, sostiene il comandante supremo della NATO. Sport calcio, posticipi della sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 Atalanta contro Venezia, alla New Balance Arena di Bergamo. Alle 20.45 si gioca Torino-Udinese. E domani torna la Champions League, l'Inter riceverà il Bruges a San Siro, il Napoli farà visita al Villarreal, mercoledì Feyenoord, Como e Roma-Real Madrid. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
7: No!
6: Del vetro?
7: No!
6: Di carta e cartone?
7: No, no!
6: Di plastica e metalli?
7: No!
6: Dell'organico?
7: Certo che sì!
6: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
7: Facile, no?
6: Scopri di più su biorepac.org.
8: Gamma Radio Golden Hits.

0: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
1: Sì, vabbè, è impossibile, sicuramente devi fare un finanziamento.
0: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna, anche senza finanziamento.
1: Ma dove?
0: Da Mocauto, a Milano in via dei Missaglia 89.
1: Ma è perfetto, allora muoviamoci. Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Mocauto. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
2: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
3: Meraviglioso!
4: Meraviglioso!
5: A Lodi c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in corso Vittorio Emanuele 58. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Hera Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Hera No Problem o Hera Caldaia Sicura.
6: Cerchi qualità, cerchi scelta, cerchi convenienza e magari anche la bozza grafica e la spedizione gratuita?
7: E tutto insieme dove lo trovi?
6: Su jedshop.it. Su jedshop.it trovi oltre 30.000 prodotti personalizzabili per dare visibilità al tuo brand. Penne, shopper, borracce, tazze, abbigliamento e ogni tipo di soluzione per aziende, professionisti, associazioni e tantissime altre realtà.
7: Più scelta, più possibilità, più brand.
6: E un solo indirizzo da ricordare.
7: Jedshop.it.
8: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su BancoPreziosiMilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su BancoPreziosiMilano.it. Garanzia di serie età e massima competenza.
9: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Info e sedi su renord.com.
11: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio.
12: Secondo me non sarebbe una brutta idea.

gli ascoltatori di Gamma Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile ed assolato sulle regioni di nord-ovest nelle prossime ore, con solo qualche annuvolamento di passaggio e clima piacevole, con massime intorno ai 20 gradi, 24 gradi solo in Liguria. Situazione analoga anche per la giornata di domani, ma con temperature minime davvero frizzanti. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Simple Minds.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
2: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
3: Gamma Radio.

0: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
1: Sei andata a una sagra?
0: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
1: E si mangia?
0: No, ma ti sazi di sconti.
1: Brico Cay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
2: Brico Cay, okay, più vicino a te.
0: Brico Cay, okay, è sempre più conveniente, anche su bricocay.it.
3: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
4: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
3: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55%.

0: Il futuro con ERA? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERACOM un nuovo contratto luce o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
1: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 91 05 427.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Nonna Emilia, il ristorante della Via Emilia. A San Donato Milanese, la Romagna, l'Emilia e la Lombardia stanno sullo stesso menù. Da 15 anni lungo la Via Emilia. Nonna Emilia, un viaggio lungo la Via Emilia senza alzarsi da tavola. Menù e prenotazioni su nonnaemilia.it. Nonna Emilia, il ristorante della Via Emilia.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
4: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
5: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
6: Gamma Box.
7: Ben trovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo capo redattore economico, Gianni Del Vecchio. Accordo energetico Trump-Putin e preoccupazione da Bruxelles.
8: Stiamo parlando dell'accordo energetico per cui Putin ha deciso di dare quasi 5 tonnellate di gasolio all'America, ai mercati internazionali, in cambio però di che cosa? È questo appunto che tormenta l'Unione Europea, perché sotto sotto si pensa che questa prima mano tesa di Putin a Trump da un punto di vista energetico possa poi essere una specie di viatico per un riposizionamento strategico dell'America nei confronti dell'Ucraina. Infatti gli attacchi di Trump nei confronti di Zelensky un pochettino riescono a dare corpo a queste paure, anche perché poi questo primo rilascio di gasolio russo è sostanzialmente poca cosa, riesce a coprire solamente 9 giorni di consumi del mercato americano, per capirci. Quindi un eventuale riposizionamento strategico dovrebbe presupporre poi un accordo molto più ampio sull'energia fra Putin e Trump, ma poi soprattutto comporterebbe appunto un abbandono, insomma, o comunque un distacco dalle posizioni di Zelensky dell'Ucraina, e quindi l'Europa si ritrova sostanzialmente a dover quasi da sola continuare a dare sostegno, una mano agli ucraini contro appunto l'invasore russo.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
9: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Dash da 3 flaconi per 23 lavaggi a 12,99 €. Le Dash Pots da 19 lavaggi sono a 4,99 €. Gli ammorbidenti Lenore da 38 lavaggi sono a 2,79 €. Il profumatore in perle Lenore a 4,49 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Gamma Radio Golden Hits.

0: Papà, ho trovato la Fiat Panda a soli 11.900 euro.
1: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
0: Ma che? È una chilometri zero a 11.900 euro in pronta consegna, anche senza finanziamento.
1: Ma dove?
0: Da G-Villa.
1: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
0: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza, in Viale Sicilia 104 e Viale Elvezia 38 e in Via Reali 9 a Paderno Dugnano. O vai su gvilla.com.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348-3103979.
3: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
4: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
3: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
4: Questi non me li lascio scappare. Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
5: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
7: Papà, ho trovato l'MG ZS a soli 16.900 euro.
8: Sì, vabbè, è impossibile, sicuramente devi fare un finanziamento.
7: Ma che? È in pronta consegna a 16.900 euro anche senza finanziamento.
8: Ma dove?
7: Da Mocauto a Milano, in via dei Missaglia 89 e nel nuovo showroom di Monza in via Arrigo Boito 114.
8: Allora muoviamoci.
9: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Mocauto, a Milano e anche a Monza. Info su mocautogroup.com.
10: Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Gamma Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. Pressioni medio-alte sulla Lombardia, il tempo nell'avvio di questa nuova settimana resta asciutto ed anche assolato, salvo nuvolosità di passaggio, anche compatta sulla fascia prealpina ma non darà luogo a conseguenti effetti. E tutto sommato la situazione meteo resterà analoga anche nella giornata di domani. Il tempo asciutto, i cieli sereni o poco nuvolosi, le temperature minime perderanno qualche grado, saranno bassine, in alcune zone non andremo oltre i 10-12 gradi. Domani clima frizzante al mattino, così come nella notte, mentre in giornata le temperature diurne stazionano e in linea col periodo saranno prossime ai 20-21 gradi. Dettagli sull'app Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80, 90 e 2000 li ascolti in streaming.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Simple Minds.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
2: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Info e sedi su renord.com.
2: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Gastrovom, da utilizzare in caso di problemi gastrici e reflusso, facile da somministrare e molto appetibile. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
3: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da €14.950, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo €2.747, 35 rate da €129 al mese, rata finale €10.638. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da €14.950 e supervalutiamo il tuo usato GPL di €1.000.
4: Vieni da Fassina, in via Giambattista Grassi 98 a Milano, oppure vai su fassina.it.
5: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
6: Sei andata a una sagra?
5: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
6: E si mangia?
5: No, ma ti sazi di sconti.
6: Brico Cay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
7: Brico Cay, okay, più vicino a te.
5: Brico Cay okay è sempre più conveniente, anche su bricocay.it.
8: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
9: La convenienza è sempre il piatto forte. Assapora l'arrosto sceltissimo di vitello. Sempre così tenero e delicato, perché preparato selezionando i tagli più adatti alle lunghe cotture.
8: E anche il prezzo è tutto da gustare. Solo €17,90 al chilo. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
9: E la qualità anche.
8: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
9: Sempre sempre.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti. È già Black Friday.
12: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso. Il tasso è zero.
11: Skoda Fabia e Skoda Kamiq, tasso zero. Due da €89 al mese con anticipo di €4.000.
12: Autorigoldi Skoda Milano, tutto black, tranne il tasso che è zero.
13: Autorigoldi! A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Gamma Box.
8: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Accordo energetico Trump-Putin e preoccupazione da Bruxelles.
9: Stiamo parlando dell'accordo energetico per cui Putin ha deciso di dare quasi 5 tonnellate di gasolio all'America, ai mercati internazionali, in cambio però di che cosa? È questo appunto che tormenta l'Unione Europea, perché sotto sotto si pensa che questo primo mano tesa di Putin a Trump da un punto di vista energetico possa poi essere una specie di viatico per un riposizionamento strategico dell'America nei confronti dell'Ucraina. Infatti gli attacchi di Trump nei confronti di Zelensky un pochettino riescono a dare corpo a queste paure, anche perché poi questo primo rilascio di gasolio russo è sostanzialmente poca cosa, riesce a coprire solamente 9 giorni di consumi del mercato americano, per capirci. Quindi un eventuale riposizionamento strategico dovrebbe presupporre poi un accordo molto più ampio sull'energia fra Putin e Trump, ma poi soprattutto comporterebbe appunto un abbandono, insomma, o comunque un distacco dalle posizioni di Zelensky dell'Ucraina, e quindi l'Europa si ritrova sostanzialmente a dover quasi da sola continuare a dare sostegno, una mano agli ucraini contro appunto l'invasore russo.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
10: Dip. Da McDonald's sono arrivate Dip. Le McCrunchy Chicken Strips Dip. Filetti di pollo Dip. Dalla tenerezza Dip. Spudorata Dip. Avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa Dip. Perfette da immergere Dip. E dippare nella salsa Honey Mustard Dip. Nuove McCrunchy Chicken Strips Dip. Tutto per il dip.
11: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Gamma Radio Golden Hits.

0: partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro.
1: Vieni da Fassina, in via Giambattista Grassi 98 a Milano, oppure vai su fassina.it.
2: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: Lo stile non si compra con le parole, si guida. Da Usauto Center G Villa, l'usato di qualità a tutto un altro livello. Questo mese tre occasioni imperdibili, garantite e in pronta consegna. Peugeot 2008, compatta ed elegante, da 11.500 euro. Jeep Avenger, carattere e tecnologia, da 15.500 euro. Hyundai Kona, design moderno e grinta da vendere, da 15.900 euro. Tutte con convenienti formule di finanziamento dedicate. Da Usauto Center G Villa a Monza. Info su gvilla.com.
4: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
5: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
4: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
5: Questi non me li lascio scappare.
6: Tende da sole, pergole, bioclimatiche, zanzariere, affidati a Crippa Tappezziere. Anche interni, tende, salotti, letti imbottiti, materassi. Crippa, qualità del servizio, qualità del prodotto. Showroom a Triuggio, via Sant'Ambrogio 78, 0362 91 92 40. crippatappezziere.it.
7: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
8: Sì, vabbè, è impossibile, sicuramente devi fare un finanziamento.
7: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna, anche senza finanziamento.
8: Ma dove?
7: Da Mocauto, a Milano in via dei Missaglia 89.
8: Ma è perfetto, allora muoviamoci.
9: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Mocauto. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
10: Gamma Radio Golden Hits. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Mentadent esperti in prevenzione sono a 1,79€. I dentifrici Mentadent Professional Gengive Forti e White Now 3 in 1 sono a 2,99€. Gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Mentadent in omaggio alla travel size del dentifricio Mentadent P. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Simple Minds.

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Gamma Radio.

0: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Cisliano. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
1: E le bollette a sorpresa!
2: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze!
1: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte!
2: Lo vedo! È uno spazio a 5!
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità? Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Partire con Elkin per un trimestre, un semestre o un anno di scuola superiore all'estero non è solo studio.
5: È crescita, autonomia, futuro.
4: Frequentando una scuola superiore all'estero con Elkin, tuo figlio vive un'esperienza educativa completa, sicura e accompagnata passo dopo passo. Scopri l'High School Program su elkin.it. Elkin. Learning by traveling.
6: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
7: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Nonna Emilia, il ristorante della Via Emilia. A San Donato Milanese, la Romagna, l'Emilia e la Lombardia stanno sullo stesso menù. Da 15 anni lungo la Via Emilia. Nonna Emilia, un viaggio lungo la Via Emilia senza alzarsi da tavola. Menù e prenotazioni su nonnaemilia.it. Nonna Emilia, il ristorante della Via Emilia.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
5: Oggi lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, dobbiamo intervenire sugli investimenti e non veniamo in Europa per dire sempre sì, lo ha detto la Premier Meloni all'assemblea di Asso Lombarda. Sul nodo del gas russo è intervenuto il presidente di Confindustria, Orsini. L'energia è necessità vitale, su di essa non ci può essere ideologia. Chiusura di seduta in rialzo per la borsa, Milano chiude guadagnando poco più di mezzo punto percentuale, spread BTP Bund stabile intorno a quota 110. A Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, i due studiosi sono stati premiati per i loro studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
6: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
7: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Gamma Radio Golden Hits.

0: Partire con Elkin per un trimestre, un semestre o un anno di scuola superiore all'estero non è solo studio.
1: È crescita, autonomia, futuro.
0: Frequentando una scuola superiore all'estero con Elkin, tuo figlio vive un'esperienza educativa completa, sicura e accompagnata passo dopo passo. Scopri l'iSchool Program su elkin.it. Elkin. Learning by traveling.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è soda, strapazzata o al tegamino. Scopri tutta la freschezza delle uova medie Tigros. 10 uova 100% italiane da galline allevate a terra.
2: E anche il prezzo è freschissimo. Solo 2,35 a confezione. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre.
3: Sempre sempre.
4: Tigros. Cosa c'è di buono oggi?
5: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
6: Sei andata a una sagra?
5: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
6: E si mangia?
5: No, ma ti sazi di sconti.
7: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
8: Brico Gay, okay, più vicino a te.
5: Brico Gay okay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
9: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Gastrovom, da utilizzare in caso di problemi gastrici e reflusso, facile da somministrare e molto appetibile. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
10: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
11: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
10: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
11: Questi non me li lascio scappare.
12: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
5: Oggi, le più belle dei Simple Minds.

0: Gigi.
1: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
2: La convenienza profuma d'autunno. Accarezza il tuo palato con la vellutata zucca e carote Tigros. Cremosa, avvolgente e pronta in pochi minuti.
1: E anche il prezzo è vellutato. Una confezione da 620 grammi a 1,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
2: E la qualità anche.
1: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
2: Sempre sempre.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
5: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Papà, ho trovato l'MG ZS a soli 16.900 euro.
7: Sì, vabbè, è impossibile, sicuramente devi fare un finanziamento.
6: Ma che? È in pronta consegna a 16.900 euro anche senza finanziamento.
7: Ma dove?
6: Da Mocauto a Milano, in via dei Missali 89 e nel nuovo showroom di Monza in via Arrigo Boito 114.
7: Allora muoviamoci.
6: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Mocauto, a Milano e anche a Monza. Info su mocautogroup.com.
8: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
9: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
10: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
11: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
10: In palio ogni giorno più di 1.000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
11: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
10: Vinci con Conad.
11: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa, riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
4: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
5: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
6: La crescita non soddisfa, ma i segnali positivi non vanno sminuiti. Lo ha detto la Premier Meloni. Sentiamo.
7: La crescita italiana è ancora troppo debole. E però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%.
6: È stato estratto vivo in insicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da ieri in una grotta in Ogliastra. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Un neonato è stato trovato oggi pomeriggio all'interno di un sacchetto di plastica a Cinisello Balsamo nel Milanese. Le sue condizioni sono molto gravi. Annullate le udienze del Papa fino al 20 ottobre, stamane la Santa Sede ha confermato che Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Gemelli per la rimozione di un nodulo al polmone. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
8: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La carta igienica Nike Fashion da 12 rotoli a 5,49€. Trovi anche l'asciugatutto Nike Limone nel formato da 6 rotoli a 5,49€. È l'ideale per tutti gli usi in cucina e ha l'anima profumata al limone. Nike, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
1: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
0: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
1: Ma dove?
0: Da Gvilla.
1: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci. Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Gvilla a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
2: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
3: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
4: Meraviglioso!
5: Meraviglioso!
6: All'Odi c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in corso Vittorio Emanuele 58. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
7: Migliori prezzi sul mercato, catalogo più ampio d'Italia, bozza grafica e spedizione gratuite. Ma dove lo trovi uno shop così?
8: Su jedshop.it.
7: jedshop.it, e-commerce leader nel settore gadget e abbigliamento da lavoro per aziende, professionisti, associazioni e realtà sportive. Ordina su jedshop.it e scegli tra polo, t-shirt, felpe, pantaloni, gilet, giubbotti, soft shell, camici, divise, calzature antinfortunistiche e capi ad alta visibilità.
8: Jedshop.it, soluzioni ad hoc, prestazioni al top.
9: C'è un nuovo modo di guardare l'auto. È Changan, oggi da Clerici Auto. Design internazionale sviluppato nel centro stile di Torino. Tecnologia intelligente e una nuova generazione di SUV elettrificati. Scopri Changan D-Pal S05 Ultra Hybrid. Tecnologia plug-in alla massima efficienza, con oltre 1000 km di autonomia complessiva e a un prezzo che ti farà dire: cosa? Non ho capito bene. Vieni a scoprirla da Clerici Auto, a Tavernerio e in Duno Olona. Changan, stay in the game.
10: Gamma Radio Golden Hits. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90
11: li ascolti anche in DAB.
10: Cerca hashtag Gamma sulla

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Simple Minds.

0: partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro.
1: Vieni da Fassina, in via Giambattista Grassi 98 a Milano, oppure vai su fassina.it.
2: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, frenta modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
3: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
4: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
3: In palio ogni giorno più di 1.000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
4: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
3: Vinci con Conad.
4: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
5: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore, da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
6: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
7: Sei andata a una sagra?
6: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con

0: Ben 4.200 euro di vantaggi.
1: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese. Anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
0: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
2: Autorigoldi.
3: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock

0: Il segnale orario è offerto da
1: Nonna Emilia, il ristorante della Via Emilia. A San Donato Milanese, la Romagna, l'Emilia e la Lombardia stanno sullo stesso menù. Da 15 anni lungo la Via Emilia. Nonna Emilia, un viaggio lungo la Via Emilia senza alzarsi da tavola. Menù e prenotazioni su nonnaemilia.it. Nonna Emilia, il ristorante della Via Emilia.
2: Sono le 21.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Gamma Radio Golden Hits.
6: Gamma Radio Golden Hits.

0: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Dai, sogni vostro sorriso, racconta di noi. Gigi sorride perché ora Insa è vicina a casa sua, a Cisliano. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Insa.
1: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
2: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
3: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
3: Questi non me li lascio scappare.
4: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro.
5: Vieni da Fassina, in via Giambattista Grassi 98 a Milano, oppure vai su fassina.it.
6: Migliori prezzi sul mercato, catalogo più ampio d'Italia, bozza grafica e spedizione gratuite. Ma dove lo trovi uno shop così?
7: Su jedshop.it.
6: jedshop.it, e-commerce leader nel settore gadget e abbigliamento da lavoro per aziende, professionisti, associazioni e realtà sportive. Ordina su jedshop.it e scegli tra polo, t-shirt, felpe, pantaloni, gilet, giubbotti, soft shell, camici, divise, calzature antinfortunistiche e capi ad alta visibilità.
7: Jetshop.it, soluzioni ad hoc, prestazioni al top.
8: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
9: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
8: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
9: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
8: Vinci con Conad.
9: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
10: Gamma Radio Golden Hits.
11: I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio.

0: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Simple Minds.

0: mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Info e sedi su renord.com.
7: Migliori prezzi sul mercato, catalogo più ampio d'Italia, bozza grafica e spedizione gratuite. Ma dove lo trovi uno shop così?
8: Su jedshop.it.
7: jedshop.it, e-commerce leader nel settore gadget e abbigliamento da lavoro per aziende, professionisti, associazioni e realtà sportive. Ordina su jedshop.it e scegli tra polo, t-shirt, felpe, pantaloni, gilet, giubbotti, soft shell, camici, divise, calzature antinfortunistiche e capi ad alta visibilità.
8: Jedshop.it, soluzioni ad hoc, prestazioni al top.
9: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Cisliano. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.

0: Fiamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma
1: e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: ore 22 e 2 minuti.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: Allianz Power Volley Milano, 10 anni di emozioni, 10 anni di sfide. GSM. Vivi la prossima stagione di Superlega maschile da protagonista. Abbonati adesso, potrai assistere a tutte le partite di regular season e ai playoff. Hai tempo fino al 25 ottobre. Info e costi su vivaticket.com o su powervolleymilano.it.
2: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
3: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
3: Questi non me li lascio scappare.
4: E le bollette a sorpresa!
5: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze!
4: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte!
5: Lo vedo! È uno spazio a 5!
6: Dalla tua offerta luce e gas, cerchi sicurezza e serenità? Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni! Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni, scopri di più su A5.it.
7: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 91 05 427.
8: Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio e ci ascolti anche in DAB.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
1: A sorpresa!
2: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze!
1: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte!
2: Lo vedo! È uno spazio a 5!
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità? Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49 TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Info e sedi su renord.com.
6: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
7: Cerchi qualità, cerchi scelta, cerchi convenienza e magari anche la bozza grafica e la spedizione gratuita?
8: E tutto insieme dove lo trovi?
7: Su jedshop.it. Su jedshop.it trovi oltre 30.000 prodotti personalizzabili per dare visibilità al tuo brand. Penne, shopper, borracce, tazze, abbigliamento e ogni tipo di soluzione per aziende, professionisti, associazioni e tantissime altre realtà.
8: Più scelta, più possibilità, più brand.
7: E un solo indirizzo da ricordare.
8: Jedshop.it.
9: Allianz Power Volley Milano. 10 anni di emozioni, 10 anni di sfide. GSM. Vivi la prossima stagione di Superlega maschile da protagonista. Abbonati adesso. Potrai assistere a tutte le partite di regular season e ai playoff. Hai tempo fino al 25 ottobre. Info e costi su vivaticket.com o su powervolleymilano.it.

0: 22 e 59 minuti.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: 5.
1: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità? Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su a5.it.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Cerchi qualità, cerchi scelta, cerchi convenienza e magari anche la bozza grafica e la spedizione gratuita?
5: E tutto insieme dove lo trovi?
4: Su jedshop.it. Su jedshop.it trovi oltre 30.000 prodotti personalizzabili per dare visibilità al tuo brand. Penne, shopper, borracce, tazze, abbigliamento e ogni tipo di soluzione per aziende, professionisti, associazioni e tantissime altre realtà.
5: Più scelta, più possibilità, più brand.
4: E un solo indirizzo da ricordare.
5: Jedshop.it.
6: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
7: Sei andata a una sagra?
6: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
7: E si mangia?
6: No, ma ti sazi di sconti.
7: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
8: Brico Gay, okay, più vicino a te.
6: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
9: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
3: Il grande rock nella notte di Gamma Radio. Tutta da ascoltare.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Il grande rock.
1: Il grande rock.
0: È qui. Su Gamma Radio.
2: Lo stile non si compra con le parole. Si guida da Usauto Center G Villa. L'usato di qualità a tutto un altro livello. Questo mese tre occasioni imperdibili, garantite e in pronta consegna. Peugeot 2008, compatta ed elegante, da 11.500 euro. Jeep Avenger, carattere e tecnologia, da 15.500 euro. Hyundai Kona, design moderno e grinta da vendere, da 15.900 euro. Tutte con convenienti formule.

0: Abbonati adesso, potrai assistere a tutte le partite di regular season e ai playoff. Hai tempo fino al 25 ottobre. Info e costi su vivaticket.com o su powervolleymilano.it.
1: Ci servono volantini e brochure per domani. A chi possiamo rivolgerci a Milano?
2: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi consulenza grafica e stampa digitale extra large, oltre a un'ampia gamma di supporti e rilegature.
3: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
1: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Gastrovom, da utilizzare in caso di problemi gastrici e reflusso, facile da somministrare e molto appetibile. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
5: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Cisliano. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: sono le due.
1: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
2: Oggi riflettori puntati su
3: Matt Bianco. Matt Bianco è un gruppo che nasce in Inghilterra nel 1982 dallo scioglimento dei Blue Rondo alla Turk. Il nucleo originario della band è formato dal vocalist Mark Reilly, dal tastierista Danny White e dal bassista brasiliano Quito Poncioni. I tre musicisti, in parte riutilizzando il repertorio del loro precedente gruppo, in parte scrivendo nuove composizioni, mettono su un repertorio che piace ai discografici della UEA. Sotto contratto per la famosa casa discografica, i Matt Bianco si mettono a cercare una voce femminile che possa dare un'impronta originale alle loro canzoni. Qualche provino, e Reilly e soci si trovano davanti l'allora sconosciuta cantante polacca Beja. L'ideale per interpretare Get Out of Your Lazy Bed, More Than I Can Bear, Half a Minute, Sneaking Out the Back Door e altre canzoni dell'album USA Dare You On, che nel 1984 viene trainato in vetta alle classifiche europee dall'omonimo singolo. Il look noir, anni 50 della band, e il loro rifarsi al jazz più orecchiabile conquistano il pubblico.